Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: What you waiting for?
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più. Molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo

le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomere, 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quarto Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann. Nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manodou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da giunti.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa? E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica sono scemo.

Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Samito.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santo Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomere, 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quarto Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto

Magritte per l'enorme talento nel disegno, è affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Idea News Magazine.
1: Ci sono occasioni che arrivano dopo un percorso fatto di musica, gavetta, esperienze e tanta voglia di mettersi continuamente in gioco. Per Serena De Bari si apre ora una nuova esperienza televisiva all'interno di uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Un percorso che nasce da una selezione, passa attraverso diverse fasi di casting e che accompagnerà Serena per tutta la stagione. Ma cosa significa entrare a far parte di questa nuova avventura? Quale sarà il suo ruolo e soprattutto cosa potrà succedere nelle prossime settimane? Lo abbiamo chiesto direttamente a Serena, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare come è cominciata questa nuova esperienza.
2: Praticamente, Domenica Inn quest'anno, sempre guidata da Mara Venier, in suo micio, da un giornalista che dopo ti recupero molto importante, quest'anno ha subito dei cambiamenti, nel senso che loro quest'anno vogliono dare più spazio ai giovani, a partire sia dalla band, che comunque ha subito un cambiamento più del frontman, e soprattutto anche non ci sarà più il pubblico, bensì ci saremo noi. Ovviamente noi abbiamo superato varie fasi di casting per poter, tra virgolette, accedere a questo ruolo, che durerà per molti mesi, cioè durerà per tutta la stagione di Domenica Inn, e la nostra finalità è quella di poterci esibire, quindi di poterci far vedere settimana dopo settimana, naturalmente in base alle logistiche del programma, in base alle richieste che noi abbiamo portato durante i casting e anche a quelle che potrebbero essere le argomentazioni che tratteranno durante le varie puntate. Io in particolare mi sono iscritta come cantante, però Mara poi è venuta a conoscenza del fatto che avessi fatto danni uguali e quindi ha voluto anche qualche imitazione, quindi in verità del mio percorso non so bene cosa succederà, sicuramente io mi mostrerò come cantante, però vedremo durante le settimane cosa succederà.
1: Quindi una partecipazione che nasce come cantante, ma che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. E proprio questo elemento rende ancora più interessante il percorso di Serena, perché significa non arrivare in televisione con un ruolo completamente definito, ma avere la possibilità di mostrare diverse sfumature del proprio talento. Serena intanto ha già vissuto il primo appuntamento, quello della presentazione ufficiale, e naturalmente la prima puntata porta con sé anche le prime emozioni, soprattutto quando ci si trova accanto a grandi protagonisti dello spettacolo. Sentiamo allora direttamente da Serena come ha vissuto questo debutto e che cosa è accaduto durante questa prima giornata.
2: Per quanto riguarda invece ieri, è stata la prima puntata di presentazione in cui, diciamo, Mara ha presentato il nuovo format, ha presentato tutte le personalità che ne faranno parte e soprattutto anche noi del pubblico, però naturalmente ieri, avendo Laura Pausini come ospite, il tempo e lo spazio è andato, diciamo, oltre, come giusto che sia, perché l'intervista è stata meravigliosa, lei è stata veramente pazzesca. Io mi sono emozionata tantissime volte perché, cioè, Laura Pausini è un'icona mondiale che comunque fino a una settimana fa era con Shakira a fare un concerto, quindi per farti capire la grandezza. E soprattutto la cosa più bella è che questa è stata una mia impressione, naturalmente io conosco molto le canzoni di Laura perché l'ho sempre seguita e l'ho sempre cantata. Naturalmente durante il medley dei suoi successi lei mi ha guardato tante volte, questa è stata la mia impressione, a tal punto che poi è venuta proprio vicino, cioè noi infatti neanche gli autori si aspettavano che lei avesse questa reazione, cioè noi eravamo veramente euforici a tutto ciò, ma anche perché eravamo super contenti dell'inizio di questa avventura. Quindi ogni domenica sarò in studio vicino, accanto a tanti miei compagni di viaggio, ma soprattutto alla mitica zia Mara. Tra l'altro, durante il backstage sono riuscita a recuperare anche Andrea Sannino, che è un famoso cantante della scena napoletana che ha fatto un successo come quello di Abbraccio, ma che sicuramente molti conoscono, e siamo riusciti anche ad ottenere un video reaction da parte sua, perché in Rai veramente gira da qualsiasi.
1: Direi che le emozioni non sono certamente mancate e che oltre all'entusiasmo per l'inizio di questa esperienza ci sono già stati incontri e momenti che Serena porterà con sé. E c'è un ultimo particolare che riguarda proprio la musica e che lega questa nuova esperienza televisiva anche a un nome molto conosciuto della scena musicale italiana. Serena, raccontaci anche quest'ultimo dettaglio.
2: E comunque la sigla del programma di Domenica Inn sarà di Andrea Sannino, che è quella che tra virgolette noi canteremo penso sempre all'inizio di ogni puntata. Niente, questo è quanto. Al momento le informazioni che posso darti sono queste.
1: Grazie Serena per averci raccontato questa nuova avventura e soprattutto per aver condiviso con noi le emozioni dei primi giorni. Noi ti seguiremo durante questo percorso con la curiosità di scoprire settimana dopo settimana quali altre opportunità arriveranno e quali sorprese potrà riservarti questa esperienza. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva e professionale. Siamo certi che sarà un altro capitolo importante del tuo percorso artistico. Un abbraccio da tutta la redazione e naturalmente appuntamento alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Sanito.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomer e 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quarto Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato a largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
0: È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'Home Banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997, all'attore e commediografo italiano

ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1, diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ancora 30 secondi e poi inizierà ufficialmente saluti e baci alla radio. 351 340 9220, questo è il nostro numero di telefono. Salutiamo anche Ivan, buongiorno Ivan.

0: che è venerdì! Buongiorno e saluti e baci come tutti i giorni. Inizia con le canzoni più belle di...
1: Le canzoni più belle di...
0: Ma di chi?
2: Le canzoni più belle di...
0: Dovrebbe essere Ron, è vero?

0: venerdì. Bene, siamo arrivati all'ultimo giorno, siamo a venerdì, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che sono già collegati con TikTok, TikTok, ma anche a tutti, a tutte le persone che sono collegate con l'FM, il DAB, il web di tutte le radio che noi ringraziamo, ringraziamo. E a proposito, se volete sapere qual è la radio, a parte che basta guardare lì, insomma, c'è un display con scritto il nome della radio. Però, insomma, ci trovate su salutiabaci.altrevista.org e lì naturalmente ci sono tutte le radio, ok? Va bene, allora, vediamo un attimino, mi sembra ci sia... chi è? Gatto Silvestro? Chi è? No. Titti? No, aspetta, no, aspetta. C'è Maurillo, eccolo qua, buongiorno! E però attenzione perché abbiamo anche Stefano Manenti! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Ero convintissimo ieri che non sarei in qualche modo potuto esserci. Invece i cambi turni della vita nel lavoro ti danno questa grande opportunità di ritornare a casa. Sì. Nella nostra Saluti e Baci alla radio.
0: Ciao Mario, buongiorno. Certo, certo, assolutamente. E a dir la verità è che tu sei adesso un'intelligenza, non sei Stefano, vero?
1: No, no, io non guarda mai stato un'intelligenza, più che altro una demenza sono.
0: No, dai. Pure io siamo due intelligenze adesso stamattina, Non sono in diretta,
1: dai,
0: no.
1: Dai, credo che più che di due intelligenze, magari in due ne facciamo quasi una.
0: Quasi una.
1: Ci può stare.
0: Va bene, allora salutiamo Tony, Mario, Angelo, poi anche Patrizia, buongiorno. Allora, senti Stefano, siamo al momento del... non mi ricordo più come si chiama questo... È una canzone più bella
1: Le più belle canzoni di...
0: Ah, le più belle...
1: Io aggiungerei anche puntini puntini per sì. me, però vabbè, diciamo che poi in realtà le più belle canzoni di sono quelle che ascoltiamo sempre e che riconosciamo, ecco, quindi...
0: Va bene, senti, io adesso ti lascio a presentare la canzone, però prima di fare tutto ciò, allora c'è Mario che dice intelligenza, con RAM o senza? Senza RAM, perché... Le mie RAM ormai sono finite, hanno 63, non si trovano più. Allora, cos'è che ti stavo dicendo adesso? Non mi ricordo più. Ecco.
1: E qui non è solo un discorso di RAM, qui è pure la memoria. Quindi...
0: Sì, appunto. Ti stavo dicendo una cosa, non mi ricordo più. Vabbè.
1: Mi stavi dicendo che mi lasciavi presentare
0: Ti lascio presentare questa cosa, però prima di presentare devi dare una data. Qual è la data?
1: La data è quella del 28 ottobre.
0: Buono, basta così, 28 ottobre, ricordate, 28 ottobre, segnate questa data, al mattino di Saluti e Baci sarà una giornata speciale.
2: Speciale.
0: Chi è che sta parlando? Sono io che sto parlando.
1: Sì. A meno che tu non senta le voci.
0: Sì, ho sentito la voce.
1: Sì. Beh, è una cosa un po' grave, ma andiamo subito con la canzone, l'ultimo appuntamento con le canzoni più belle di Ron. Il brano è una cover perché nasce da un brano in inglese che si intitola The Road, che vuol dire la strada. E il testo è stato descritto da Lucio Dalla per Ron. E il brano si chiama Una città per cantare.

0: Bene, abbiamo iniziato con le canzoni più belle di Dio, organizzate, presentate da il nostro magico Stefano Manenti, che abbiamo in linea. Pronto, Stefano?
1: Eccomi.
0: Chi sei tu?
1: Sono sempre io, Stefano Manenti.
0: Va bene. Allora, c'è Alfonso che dice: sono poesie queste canzoni, e non canzoni, dice comunque. Bellissimo brano di Ron, bellissimo, sì, è vero, vero, vero, vero. Bene.
2: Concordo, concordo. Abbiamo una richiesta, Mauro.
0: Sì, però prima abbiamo un'altra richiesta, poi facciamo il compleanno. Abbiamo un compleanno e adesso c'è una richiesta. Dunque, siamo a Bondeno. Siamo a Bondeno, in provincia di Ferrara, dove praticamente si mangia i tortellini e ti posso dire che sono buoni, ma buoni con la B maiuscola, quanto sono buoni i tortellini lì. Allora, c'è Barbara di Bondeno, che ci richiede una canzone. Ha detto: caro Maurillo, metti tu una canzone di Gianni Morandi. Hai capito cosa ha detto? Ha detto: metti,
2: capirai.
0: Che canzone potrei aver selezionato?
2: Guarda, la fisarmonica. La fisarmonica da cantare tutti insieme.

0: diretta. Va bene, allora chi c'era? C'era Gianni Morandi con la fisarmonica, canzone che noi assolutamente non abbiamo mai sentito. Pensate che il disco, noi abbiamo il disco, è diventato talmente fino che devo stare molto attento, si è consumato. Il direttore mi ha detto: Maurillo, venga in ufficio!
1: Gli hai nominato il disco della fisarmonica, ormai. Sì. La puntina ha creato dei solchi proprio enormi. Sì.
0: È vero. Consumato.
1: Meno male
0: consumato.
1: Che esiste il digitale, dai.
0: Sì, appunto. Allora, siamo al compleanno, caro Stefano. Quindi, sì. aspetta, perché c'è un messaggio. Aspetta un attimo che vediamo un attimino. Eccolo qui, sentiamo il messaggio, vai.
2: Buongiorno Maurillo.
0: Sì.
2: Ricordo alle 9:10
0: sì.
2: una canzone speciale per te.
0: Sì.
2: I mitici gemelli Twinsies.
0: Twinsies, sì.
2: Con... Vedrai,
0: esatto.
2: Ciao.
0: A dopo, grazie. C'è Emma che mi ricorda, brava, grazie
1: brava Emma.
0: Grazie perché
1: brava, ciao Emma.
0: Che poi non ho capito, scusa, c'è qualcosa che non quadra, no? Lei ha qualche anno più di me e lei ha questa memoria che funziona bene, invece la mia è funziona male. Chissà perché. Sarà forse l'anno 63 che magari le memorie non funzionavano bene, ma...
1: Sono i tortellini.
0: I tortellini?
1: Sì, penso di sì.
0: Ho capito, va bene.
1: Penso che la qualità del tortellino fa la differenza.
0: Ma a Padova mica si mangia i tortellini, sai?
1: Appunto, per questo lei c'ha più RAM di te.
0: Adesso
1: in questo senso.
0: Adesso ho capito. Allora, mi sa che... Mi trasferirò a Bondeno.
1: A Padova che si fa la polenta con gli usei? No?
0: Polenta con gli usei, sì. Che poi in realtà io non l'ho mai mangiata. Io ho visto che praticamente a Brescia sì, lo fanno. A Padova dice polenta con gli usei, ma... però assolutamente no. Ma sai cosa vuol dire? Traduciamo questa cosa, perché magari qualcuno dice cosa vuol dire
1: polenta... Vabbè, polenta e polenta.
0: E usei?
1: Usei, secondo me, che so, gli uccelli.
0: Esatto.
1: Che obiettivamente mi fa anche un po' tristezza.
0: Ma
1: gli uccelli si mangiano.
0: Ma no, cioè io non l'ho mai fatto.
1: Cioè, come se ti mangiassi un gatto, no? Non si possono mangiare gli uccelli,
0: Fermo qui perché c'è anche Vicenza che ci ascolta, Non tirare fuori i gatti.
1: Sta che abbiamo già sfatato quel mito. Non si intende gatti inteso.
0: Sì, appunto, gatti.
1: Si parla di furbizia lì.
0: Sì, esatto. Allora, che poi... Dunque, dai, abbiamo questo compleanno e poi...
1: Facciamo sto compleanno un po'.
0: Sì, vai.
1: Oh. Vado?
0: Sì, vai.
1: Perché devo leggere?
0: No, come no? Sì, devi leggere.
1: ma non c'è scritto però del compleanno. Ah, vabbè, ok, ciao. Quello che potete mettere la mia coccinella?
0: Sì, c'è compleanno lì,
1: Ma non c'è scritto, vabbè. Allora dice, ciao... ce lo manda Elena, dice: potete mettere la canzone La mia coccinella dei Sottotono?
0: Sì.
1: Per la mia coccinella Sara, sì, c'hai ragione, che oggi compie 43 anni. Quindi Sara, buon compleanno, ascoltiamo La coccinella dei Sottotono, un po' come me.

0: Coccinella, caro Stefano, canzone, te la ricordi? Una canzone è abbastanza da qualche anno, insomma. E c'era il saluto, Lamberto, ciao Lamberto, buongiorno. Buongiorno anche al nostro amico Lamberto di Pistoia, anche Costanza.
1: Ciao,
0: Costanza, buongiorno Costanza. Allora,
1: Costanza.
0: C'era praticamente il saluto che andava da Elena a chi era? Come si chiama? Chiara,
1: Elena per Sara.
0: Per Sara, sì. Quindi tanti auguri di buon compleanno a Sara e un abbraccio forte va naturalmente
1: ad Elena.
0: Elena. Esatto, Elena. Va bene, adesso c'è un'altra richiesta che ti ho inviato. È un messaggio che dice: poi mi puoi fare ascoltare? È Graziella di Sassari che dice: mi puoi far ascoltare? Vai avanti, leggi.
1: Dice: la canzone di Michele Rovella. La canzone dovrebbe essere Ritorna da me, amore mio.
0: Sì.
1: E la voglio dedicare al mio papà, alla mia famiglia, a te, naturalmente alla tua famiglia, a Rita, a Emma, Rita da Olbia, e senza dimenticare tutti quelli di saluti e baci. Un saluto a tutti, ciao Marillo, buon venerdì a tutti, scusate, sto un attimo
0: esatto.
1: Indietro.
0: Buon venerdì. E poi c'era anche Maria Grazia che salutava da Olbia. Va bene, allora andiamo con Michele Rodella, la canzone si chiama Ritorna, amore.

0: Ciao a tutti, siamo i The Twinses e siamo due gemelli italiani, brasiliani e svizzeri di 19 anni. È uscito il nostro singolo Vedrai Vedrai su tutte le piattaforme digitali, quindi se volete ascoltarlo siamo su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, eccetera eccetera, sotto il nome The Twinses, quindi THETWINCES.
1: Esatto, quindi sotto quel nome lì trovate letteralmente tutto il nostro materiale, tutti i nostri brani, tutto quanto. Inoltre siamo qui per darvi un annuncio speciale, cioè che da domenica 4 ottobre a venerdì 9 ottobre alle 9:10 saremo presenti in radio, quindi radio saluti e baci in una canzone speciale per te. One.

0: Una canzone speciale per te è andata anche oggi. Abbiamo finito tutta la serie del una canzone speciale per te da lunedì fino ad oggi. Va bene, quindi salutiamo e ringraziamo questi due fratelli che si chiamano The Twinsies. E naturalmente la canzone che abbiamo ascoltato è Vedrai, Vedrai. Allora, caro Stefano, ci sei? Aspetta.
1: No,
0: Stefano, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Bene.
1: Volevo fare un in bocca al lupo a questi gemelli, The Twins.
0: Sì.
1: E ringraziare paradossalmente il grande maestro Pavarotti, perché sì, Pavarotti ha permesso alla musica lirica di entrare nella musica pop.
0: Sì,
1: e
0: vero,
1: quindi vero. È stato veramente un grande lavoro di grande generosità che solo i grandi possono permettersi.
0: Vero. Allora, caro Stefano, adesso c'è una telefonata di una nostra amica che conosciamo bene, che è una nostra storica amica e che ci ascolta da tantissimo tempo, e lei si chiama? Stefano, era una
1: presentati,
0: domanda.
1: Presentati, perché sono tante le storiche amiche.
0: È l'unica, la prima praticamente, quindi chi è?
1: Ah, non farlo dire a me, perché io sono arrivato, sarò stato il terzo e il quarto, quindi che ne so.
0: È Rita, buongiorno.
2: Ah, Stefano.
1: Rita, sai, avrei voluto dire il tuo nome, però poi immagina se non fossi stata tu, che figuraccia. Quindi non volevo
2: sì,
1: poi
2: ragione,
1: magari offendere qualcun altro.
2: Stefano.
1: Capito? No.
2: Stefano, ti posso dire che sono gemella come Maurillo?
1: Ah, siete gemelli?
2: Sì.
1: Ah, bene. E questo è uno scoop. Siete... ecco da dove nasce il gruppo I Gemelli Diversi, ecco, li hanno guarda, presi da voi il nome.
0: Io faccio la parte di Olio.
1: No, un miracolo anche, diciamo, con qualche annetto di differenza, ma si può sempre nascere I Gemelli.
2: Sì, magari fossi qualche annetto.
1: Vabbè, dai, mo, insomma, ecco. Siete gemelli nello spirito, quindi.
2: Ah, questo sì.
1: Senti, che canzone meravigliosa hai pensato per questo venerdì?
2: Veramente io ho detto a Mauro, svegliati amore con me di Alberto Fortis, ma poi ho detto, quando finisce un amore, così come è finito il mio.
1: Ah,
0: ed è
1: okay.
0: Quella di Cocciante.
1: Quella di Riccardo Cocciante.
2: Io ho detto Riccardo Cocciante, Anna Oxa, lui ha detto Riccardo Cocciante, va bene.
1: Beh, una canzone molto interessante e molto densa di emozioni, eh? Quindi...
0: Certo. E qui naturalmente abbiamo detto salutiamo tutti, giusto Rita?
2: Sì, giustissimo.
0: Va bene. Perfetto.
1: Grazie Rita,
0: un abbraccio forte.
2: Grazie a voi. Guarda,
1: ci sentiamo domenica.
2: I problemi che ho, voi mi tirate su di morale e di tante cose.
1: L'importante è come ti ricordi di Giorgia? Giorgia cantava tu mi porti su
2: domenica.
1: Aspetta. Sì, no, dico, ti ricordi Giorgia che cantava tu mi porti su e poi mi lasci cadere? Ecco, noi non ti facciamo cadere, Rita.
0: No,
1: ti portiamo sempre su.
0: Esatto.
2: Sì, certo.
0: Poi io sono una roccia.
1: A voglia.
0: Sono una rocciona. Sono una rocciona. Va bene, dai. Va bene, ciao Rita, c'è Costanza che
1: ciao ti... Rita, domenica, ciao.
0: Rita ti saluta.
2: Ciao Stefano, Costanza, ciao, grazie a tutti.
0: E anche
2: vorrei
0: Angelo.
2: Vorrei salutare tutti, Mario. Nome per nome. Siete
1: grazie,
2: tutti
1: Rita.
2: I miei amici di salute e baci. Non
1: grazie.
2: Vi dimenticherò mai.
0: Grazie Rita, un abbraccio.
1: A domenica, vai con la canzone.
0: Vai, ciao, grazie.
2: Grazie a voi.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Caro Stefano, sai che dobbiamo ancora ricordare il numero di telefono? Dov'è Stefano? Aspetta, Stefano di qua. Pronto, Stefano?
1: Allora, te lo canto.
0: Sì, vai.
1: 3, 5, 1, 3, 4, 0, 92, 20.
0: Risponde, saluti e baci.
1: Risponde, saluti e baci alla radio. Vedi, poi alla fine l'intelligenza artificiale quanto può aiutare, se certo, usata bene.
0: Certo, certo, certo. Assolutamente sì. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Siamo in Alto Adige e troviamo Donatella. Buongiorno.
1: Oh, che meraviglia.
2: Buongiorno, Rillo, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Donatella, che piacere sentirti.
2: Altrettanto a me.
0: Allora, cara Donatella, fammi capire, com'è il tempo lì dalle tue parti?
2: Tipico autunno, 4 gradi.
0: 4 gradi?
2: Sì.
1: Chiama l'autunno.
0: Mamma mia, siamo in inverno. Questo è che...
1: Qui a Roma sarebbe inverno proprio conclamato.
2: Qui no, qui è normale.
0: Mamma
2: mia. No, non lo so, no, ieri, stanotte però più luce. Adesso mi sembra che non piova più, però logico, poi c'è l'aria fresca, no?
0: Sì, sì, sì, mamma mia, 4 gradi, pensate un po', 4 gradi, mi aiuto.
2: Dai, abbiamo tutto, quasi tutto l'anno il lifting gratis.
0: Infatti, va bene. Va bene, senti, noi abbiamo selezionato Gino Paoli, quattro amici, ecco, tutti insieme.
2: Certo.
0: Allora, chi vuoi salutare, Donatella?
2: Ma come sempre tutti quanti, sia di Telegram, su TikTok, Facebook, in lungo e in largo, dappertutto. E auguro a tutti una buona fine settimana.
0: Bene, c'è...
1: Grazie.
0: C'è Angelo che dice che dalle sue parti, cioè in Germania, sì, ci sono 6 gradi. Quindi
2: 6 gradi.
0: Siamo lì, allora, praticamente.
2: Praticamente siamo lì.
1: Quindi noi che diciamo
2: siamo alti, beh, per la Germania mi sembra un po' tantino.
1: Sono tantini.
2: A 1375, una roba così, perciò non è sto granché per noi.
0: Sì, dovrebbe essere meno, dici, in Germania oggi.
2: In Germania, sì, dove non so adesso dove, Angelo.
1: Sono più alti.
2: Non saprei. Punto. Ma quest'anno la Germania, specialmente dalla parte dov'è che ha fatto tanti disastri tra piogge, grandine, vento, tifoni, veramente a Berlino, mi sembra dalle parti di Berlino.
0: Ah, ho capito, ho capito.
2: Però cioè, insomma, non so dove vive Angelo. Comunque lo saluto tantissimo, lui e tutta la sua famiglia, è il nipotino.
0: Ok, perfetto, Donatella, grazie, buona
2: grazie
0: giornata,
2: voi.
0: Un abbraccio.
2: Anche voi, un abbraccio a tutti quanti, ciao ciao.
0: Ciao,
1: ciao Dona.
2: Ciao, ciao.

0: Allora c'è Angelo, caro Stefano, che dice zona bavarese. Angelo dalla Germania dice zona bavarese. Allora, c'è Stefano. Stefano, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Bene.
1: No, il bavarese già mi è venuto in mente quella pasta, capito, buonissima. Quindi,
0: sì.
1: Lo bavarese, sai, che somiglia a un diplomatico. Buono.
0: Stefano!
1: Esatto. Sì.
0: Passami Renato, dai,
1: Aspetta un attimo. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, Renato.
1: Sono Renato di Roma. Però sto a preparare il disco nuovo.
0: Sì.
1: Ma tu chi sei? Un impostore? Perché me disturbi?
0: Ma no, sono Maurillo.
1: Maurillo, quello del carrozzone. Quello là che sei. Quello che sei rotto.
0: Sì.
1: Che siamo andati dal carrozziere. Ok. Mo ricordo. Mi hai fatto passare 2-3 ore, guarda, d'inferno. Maurillo.
0: Sì,
1: Te posino.
0: Senti, ma il carrozzone è tutto a posto adesso?
1: Il carrozzone l'ho dovuto sostituire.
0: Capito.
1: L'ho sostituito direttamente col carrozziere. Che è meglio.
0: Ho capito. Va bene. Allora aspetta, perché adesso c'è un'altra telefonata. Andiamo a prendere la telefonata. Buongiorno, chi è? Pronto? Pronto?
1: Buongiorno. Chi sei, Ni?
0: Pronto, come ti chiami? Aspetta, vediamo. No,
1: non si sente, Massimo.
0: Non si sente. Allora, vediamo un attimino. C'è questa, almeno questa. Pronto? Niente, è caduto tutto. Aiuto. Allora, vediamo. C'era una telefonata. Eccolo qua. Adesso stiamo chiamando praticamente il numero. Voi chiamate, poi naturalmente vi richiamiamo noi. Eccolo qua. Pronto?
2: Pronto.
0: Sì, ciao, Franco.
1: Ciao Franco,
2: buongiorno.
0: Ciao Franco, buongiorno. Senti, qual è la canzone che ci regali stamattina?
2: È quella che mi piace tu, Giuseppe Cionfoli.
0: Giuseppe Cionfoli con Solo Grazie. Ok, perfetto. E chi vuoi salutare? La pasta bavarese si chiama Maultschenke. Vabbè. Allora, Franco, chi vuoi salutare?
2: A mia moglie, i sorelli, i fratelli, i miei parenti e a tutti voi che siete in questa radio.
0: Ok, grazie Franco. Un abbraccio forte.
2: Ci vediamo domenica.
0: Ci sentiamo domenica, grazie. Saluta Maria che è andata al mercato.
2: Oggi è il mercato.
0: Com'era la cosa? È andata al mercato che con due soldi. No, com'era Stefano?
1: Alla Fiera dell'Est.
0: Alla Fiera dell'Est, esatto. Ciao Franco.
2: Ciao, vediamo.

0: Bene, salutiamo e ringraziamo anche il nostro amico Franco da San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Caro Stefano, dunque saluto anche tutti gli amici che sono al mercato oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Buongiorno. Salutiamo anche Antimo che ci ha chiamato, quindi buona giornata anche Antimo, buona giornata.
1: Poi Mario, buongiorno.
0: Mario dice: Angelo, a me piace anche cruda. Che cosa? Ah, la bavarese, la pasta pasta cruda. Come la pasta cruda? Dai, no. La pasta cruda se dura. Com'è che si dice? Sai cosa vuol dire se dura?
1: È dura.
0: È dura, esatto, è dura. Detto in Veneto, se dura è dura. Va bene, va bene. Allora, senti, c'è una telefonata se non sbaglio? Mi sembra di sì. Prova a chiamare la telefonata. Signore e signori, al telefono siamo a Bondeno e troviamo Emma. Prova a indovinare chi c'è. Vai,
1: meno
0: Stefano.
1: Allora, Bondeno e Emma.
0: Emma, bravissimo.
2: Buongiorno a tutti e due. Meno male che doveva chiamare la telefonata lui e poi alla fine ha chiamato Mafi.
1: Sì, vabbè, ma dai, sono le RAM. Le RAM.
0: Va bene. Allora, cara Emma, oggi hai scelto una bellissima canzone di un grande cantante, lo chiamavano Dittatore quando ha fatto Sanremo, ti ricordi? Se non sbaglio era così.
2: Esatto.
0: Di chi stiamo parlando?
2: Claudio Baglioni.
0: Claudio Baglioni, ok. E...
1: ammazza, addirittura il Dittatore.
0: Sì, c'era Pier Favino, come si chiama? Pier, non mi ricordo come si chiama.
2: Piero Favino.
0: No, l'attore.
1: No, Favino solo, senza Pier. Quello, ecco. Il Pier è un altro.
0: Sì, va bene.
1: Mi state confondendo. Mi consenta.
2: Meno male che mi consenta, le RAM sono un pochino consumate pure le mie. Nonostante
1: Nicola Favino si dovrebbe chiamare. No, forse quello è Savino.
0: Ma no, è il cantante, cioè l'attore.
1: Ma non credo che si chiami Favino.
0: Si chiama Pier Francesco Favino.
1: Ah, Favino, allora stiamo parlando di persone completamente diverse. Vabbè, andiamoci a rifucillare le RAM tutti quanti, va.
0: Va bene, dai. Allora, la canzone si chiama Una favola blu.
2: Favola blu.
0: Che non ho capito se è una tavola o una favola.
2: No, favola.
0: Però lui dice una tavola blu, mi sembra, Forse, no. Forse ho capito male, no. Forse. Mi sa che non capisco niente.
1: Questo programma verso la fine finisce, sembra quasi di stare in un reparto psichiatrico, quindi. Non vedo l'ora che arrivino le 10 perché stiamo facendo delle figuracce continue.
0: Non ho parole.
2: Mamma mia. Non ho parole. Maurillo, non c'è Gigio che controlla.
1: Sì, ma il problema, sai, Emma, non è solo Maurillo, perché poi noi gli andiamo dietro, è come se ci contagiasse, capito? Quindi sì. Siamo anche noi.
2: Che dobbiamo fare? Stefano.
1: E niente, ce lo prendiamo così com'è e ringraziamo Dio di averlo così.
2: Esatto.
0: Allora c'è Angelo che dice una manega de matti, che vuol dire,
1: esatto,
0: che vuol dire un
1: ragione.
0: Gruppo di matti, ecco. Va bene, dai. Esatto. Allora la canzone di Baglioni con una favola blu.
1: Sì, dai questa tavola.
2: Dai, però, tavola di che?
0: Però ascoltate bene il testo. Per me dice una tavola.
2: No.
1: Sì, guarda, dice una tavola e la intitola una favola. Sì. Cioè, ma
2: appunto. Cioè, che se
1: probabilmente c'è qualcosa che ti sta sfuggendo, Maurillo.
2: Che senso ha intitolare una tavola e poi dire una favola?
0: Sì.
2: A Maurillo! Namo?
0: Sì, dai.
1: Metti la canzone, Maurillo. Strucca il bottone.
2: Facciamo i saluti. Saluto tutti dalla A alla Z, no. Come dice Rita. Tutti, senza escludere nessuno, in particolare la famiglia di Stefano e la famiglia di Maurillo.
1: E noi salutiamo il tuo amore, che spero che stia, allora, stia sempre meglio.
0: Questa volta, certo, Lorenzo, un abbraccio forte a Lorenzo. Questa volta, aspetta, che ore sono? Dai, che siamo veramente in ritardo. Allora, questa volta ho ragione io, ragazzi. Sono andato a prendere il tasto.
1: Sì.
0: Il testo, sì, il testo della canzone, e dice una tavola blu, aspetta perché è finita anche la base, e quindi mamma, una tavola blu, dice una tavola blu, sì,
1: una tavola blu.
0: Va bene, dai, adesso
2: vabbè, ce dai, dalla voce di Claudio Baglioni vi lascio con una tavola o una tavola blu, quel che sia. Okay. Ascoltatela e a sì, domenica.
0: Ok, grazie, ciao Emma, grazie,
1: ciao Emma.
2: Ciao.
0: Ascoltate bene che dice una tavola blu.

0: Bene, siamo assolutamente quasi alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora due canzoni, questa prossima e poi l'altra. E, Stefano, hai sentito che dice una tavola blu?
1: Sì, poi la canzone
0: comunque si chiama Una favola blu, ma all'inizio lui dice una tavola blu. Vedi sì. Che qualche volta praticamente le mie RAM funzionano.
1: E funzionano.
0: Raramente. Ma funzionano, va bene, dai. Allora, c'è un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare. Eccolo qui. Vediamo un attimo, eccolo qui, senti.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti quanti. Non faccio nessuna richiesta perché oggi sono super tardi, scusa, ma volevo solo salutarvi tutti quanti, soprattutto te e famiglia. Poi volevo salutare Marco Lorenzo, Francesca, Stella, Diego, Antonio e Liliana, e poi Giuse Beniamino da Bologna, Mariella, e volevo poi fare i complimenti a colui, naturalmente Stefano Manenti, per le sue bellissime e stupende canzoni di Ron, complimenti caro. E poi volevo salutare Angelo dalla Germania, Rita, Franco e Maria da San Nicandro, Costanza, Francesca e tutta la sua e Angela, Michele e tutta la sua famiglia, Mario da San Nicandro e Latina e tutti quanti. Comunque io vi saluto tutti, vi auguro buona giornata. Volevo dirti,
0: grazie,
2: che Mavillo, ci sentiamo naturalmente dopo nel pomeriggio,
0: sì,
2: a Trieste. Un saluto, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, certo, poi da Trieste, perché noi adesso, quando abbiamo finito alle 10:30, partenza verso Trieste, perché oggi pomeriggio saremo in diretta alle 4, cioè alle 16, da Trieste, dalla città di Trieste. Allora, buongiorno Mauro, mi metteresti una canzone di Mannoia? Cioè, la canzone si chiama Eroi. Saluta tutti gli ascoltatori, anche il mio amico Stefano. Un abbraccio a tutti. Firmato Gigio. Sai chi è Gigio?
1: No.
0: Non sai chi è Gigio?
1: No.
0: Allora, ti dico il suo nome. Si chiama Luisa. La Luisa.
1: La Luisa?
0: La Luisa. Perché,
1: che c'entra Gigio?
0: Perché lei si chiama Gigio?
1: Come topo.
0: Esatto, come topo, sì. Ascoltiamo Fiera la Mannoia.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

brillante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Fiorella Mannoia con la canzone bellissima di Eroi, che ringraziamo naturalmente Luisa che ci ha richiesto questa straordinaria canzone. Ciao Gigio! Allora, bravo, vai a Trieste, dialetto triestino, come il padovano, parlano come noi. Più o meno ci, insomma, più o meno assomiglia molto al padovano, è vero. Allora, Stefano, ci sei?
1: Sì, io ci sono.
0: Ultima telefonata, abbiamo 3 minuti, il tempo di fare i saluti con la nostra amica Azzurra. Ciao Azzurra!
2: Buongiorno Maurillo.
1: Ciao.
2: Buongiorno
1: Azzurra.
2: Stefano. Buongiorno. Ciao. Stefano. Ma ti sento un po' giù di morale, come mai?
1: A me?
0: Sì, ti sente un po' giù di morale, Stefano.
1: No, guarda, no? Il mio amico Giudy Morales sta un po'... No, sto molto bene, veramente, sono molto tranquillo, rilassato, felicissimo di essere con voi questa mattina. Devo ringraziare la collega che mi ha chiesto un cambio turno. No, sto benissimo.
2: Ma grazie a Dio.
1: Mi dispiace che ti stia arrivando questa mia situazione, ma in realtà no, sto bene. Probabilmente sono talmente sereno che sembro Giudy Morales, quindi.
2: Ma forse è il tono della tua voce che è così.
1: Ah sì? Vabbè, sai, non sempre si può essere, come dico io, no, schizzati. No, guarda, questo sono io, dai. Insomma, ecco.
2: Vabbè, meglio così allora.
1: Ma sì, no, credimi, sono molto sereno, altrimenti non avrei mai chiesto a Maurillo di fare la puntata.
2: Maurillo è bravissimo, una persona speciale, è un pacioccone.
1: Vero, ma non glielo diciamo troppo forte, perché sennò perde le RAM, capito?
0: Esatto.
2: Ognuno di
1: che
2: noi
1: ci fai ascoltare stamattina?
2: Io ho un brano di Achille Lauro, l'ultimo per te, mi pare che è intitolato, non lo ricordo bene. Volevo chiedere gli studi di Renato Zero, però purtroppo il mio ragazzo ha richiesto questa e mettiamo questa.
1: Bisogna accontentarlo.
0: Allora, sì, mettiamo Joliet con Per noi insieme a Achille Lauro.
2: Sì, allora, vi faccio un saluto circolare per tutti, un bacio per tutti quanti perché sono al lavoro. Saluto il mio ragazzo con tutto l'amore, poi saluto Emma, Enrica e la Costanza. Saluto circolare per tutti, vi voglio bene, alla prossima puntata. Ok, ciao Stefano.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao Azzurra, grazie.
0: Ciao bella, grazie. Grazie. Allora, vi devo dare una brutta notizia che è arrivata proprio adesso. Grave lutto per la radiofonia italiana. È morto a 76 anni Federico l'Olandese.

0: che sono state con noi. Piano piano adesso si scollegheranno. Buona giornata, grazie. Grazie a tutte le radio che hanno avuto, ci hanno regalato questa ora e mezza per saluti e baci alla radio. Caro Stefano, purtroppo sì, arriva questa notizia veramente bruttissima, di questo speaker famoso, sì, praticamente. La notizia della scomparsa è arrivata dopo le informazioni diffuse nelle scorse ore sul suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Lui naturalmente ha fatto Rete 105, RTL 101, certo, Monte Carlo, poi ha fatto tante radio, quindi caro Federico, buon viaggio e che la terra sia assolutamente lieve. Bene, caro Stefano, siamo assolutamente arrivati alla fine del nostro bel percorso. Se non sbaglio, ultimamente stava, sì, a Radio Norba, penso sia stato a Radio Norba, esatto, in Puglia. Se non sbaglio è in Puglia, Radio Norba, giusto Stefano, che tu sappia?
1: Sì, che io sappia, sì, è sì, Radio Norba in Puglia.
0: Bene. Va bene, cari amici, noi torniamo domenica, infatti volevo dire domani, ma infatti ho sbagliato, dai. Però noi ci saremo anche oggi, se volete accendere la nostra app Radio RVD oppure Saluti e Baci con Alexa, potete farlo, perché noi saremo a Trieste in diretta dalle 16 alle 17:30. Ci sarà Fiorella, ci sarà Gideon, con noi siamo in tre, naturalmente, che andremo un po' a cantare insieme a tutte le persone che sono all'interno di questa, com'è che si chiama, questa struttura meravigliosa dove ci sono persone con disabilità. Va bene, grazie Stefano,
1: vi ascolteremo.
0: Grazie,
1: un saluto a tutti gli amici di Saluti e Baci. Grazie Maurillo per avermi dato ancora quest'altra possibilità di condividere con te la puntata. Ricordiamoci sempre che anche oggi e domani, perché non ve lo posso ricordare, aggiungiamo sempre un posto alla tavola della nostra vita. Viva Saluti e Baci, ciao. Viva,
0: grazie. Ma aspetta, prima di chiudere c'è una data che dobbiamo ricordare.
1: Sì, la data è il 28 ottobre.
0: Ricordate, scrivetevi sul calendario 28 ottobre, non importa cosa, non dovete scrivere il motivo, scrivete 28 ottobre e poi scrivete dalle 8 e mezza alle 10. Ecco, questo è il punto che dovete ascoltare. Poi non vi preoccupate, qualcosa succederà il 28 ottobre. Va bene, grazie Stefano.
1: Grazie Maurillo.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: A presto, ciao.
0: A presto, ciao, grazie. Ciao, grazie, grazie. Salutiamo anche il nostro amico DJ Felix, che domani sarà con noi dalle 8 e mezza alle 10 con dediche richieste. Quindi ascoltate DJ Felix on the air 2026. Grazie a tutti, ciao da Maurillo, buona giornata, grazie. Se volete più tardi, ripeto, saremo a Trieste. Adesso un bel viaggio ce la facciamo verso Trieste. Ciao a tutti, grazie.

0: Sì, Mario dice: vai a conoscere il castello di Miramare. Certo, è bellissimo. Io già l'ho visitato 3-4 volte.
1: Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più.
0: Ah, vi ricordo che purtroppo non saremo su TikTok, quindi se volete potete ascoltarci attraverso Alexa oppure attraverso la nostra app Radio RVD. Scaricate o sul canale Radio RVD o il canale 1 ci potete seguire. Oppure su Radio Motostorie, anche su Radio Motostorie. Saluto Thomas, ciao Thomas e la mamma Lorenza, ciao, buona giornata.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito.
0: Benvenuto Weekend.
1: Questo è il titolo del programma, ma ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Partiamo subito con un pezzo tutto italiano. Biagio Antonacci featuring Saif, Spirituale.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio Spirituale.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera, amici? Facciamo il piano di musica anche oggi, tranquilli. E lo facciamo adesso grazie al DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta a tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Seltzam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Seltzam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto. E con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè per me è proprio la tematica della fine dell'estate mi uccide ogni anno. Mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10 a 0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: È semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità. E quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene, ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, lo abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale. Ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Seltzam con Scandalo al Sole.
2: È

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora, ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Ah, io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente, perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti durante la stagione scorsa come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola, diciamo che c'è, ha un suo perché e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend, è qui per te, ok?
2: Va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
2: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
2: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
2: Un bacio, ciao ciao.
3: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: un altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo, con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice. Vi invito, così, virtualmente, al cinema. Rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
15: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa. Stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela. Tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: Anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.
3: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend.
1: E come di consueto il DJ ci accompagna verso i saluti finali, che sono questi poi alla fine. Questa era la puntata numero 3 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, seguitela mi raccomando, così come vi invito a seguire tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: tanto.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomere, 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quarto Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore.

0: affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente.

0: E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice. Se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: Casa calda, bolletta leggera.
2: Strategia I per risparmiare. E sono

0: E oggi prepareremo le vostre case per l'autunno.
1: Ovvero come mantenere la casa calda e luminosa tagliando le bollette di luce e gas senza congelare al buio.
2: Sono pillole di AI.
0: Succede a tutti, appena arrivano i primi freddi e le giornate si accorciano, la paura della bolletta ci fa venire subito i brividi, più del freddo anche.
1: Accendi i termosifoni, scatta l'ora solare e ti ritrovi a guardare il contatore con l'ansia che gira come la trottola di Inception.
0: E la colpa comunque è sempre dei soliti errori. Riscaldamento sparato a casa in stanze vuote, spifferi invisibili dalle finestre e luci accese ovunque anche alle 5 del pomeriggio.
1: Per non parlare dei vampiri domestici, tutti quei caricabatterie, televisori e piccoli elettrodomestici in stand-by che continuano a succhiare corrente allegramente anche di notte.
0: Ma prima di mettervi tre piumoni addosso e girare per casa con una candela,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a blindare la casa da sprechi e dispersioni.
0: Il primo passo per dominare il riscaldamento è usare Tado AI o Netatmo Energy.
1: Imparano l'inerzia termica delle vostre stanze e incrociano le previsioni meteo reali.
0: Spengono i caloriferi quando uscite e li riaccendono al punto giusto proprio prima che rientrate, evitando di scaldare i muri a vuoto.
1: E per scoprire dove state perdendo calore, usate un'app come Thermal Cam AI.
0: Ma questa è bellissima, ascoltate. Inquadrate infissi, porte, pareti con la fotocamera per scovare al millimetro ogni spiffero e perdita di isolamento termico.
1: Così potete sistemare le guarnizioni giuste ed evitare che il caldo della caldaia vori direttamente fuori dalla finestra.
0: E per quanto invece riguarda la luce elettrica dalle 17 in poi e i consumi nascosti?
1: Lì sfoderiamo la combinazione vincente con Philips Hue AI o Sensibo.
0: Pensate che regolano la luminosità delle luci smart adattandosi in tempo reale alla luce solare residua della giornata.
1: Aumentano l'illuminazione solo quando serve davvero, azzerando gli sprechi durante la fascia serale.
0: E infine, scansionate le vostre bollette con Switcho AI o installate Sense Energy Monitor.
1: Switcho trova in 3 secondi la tariffa sul mercato più economica per il vostro profilo di consumo.
0: Mentre Sense Energy Monitor riconosce la firma elettrica di ogni apparecchio di casa, individuando i dispositivi in stand-by che vi stanno rubando soldi silenziosamente.
1: Il risultato? Un'abitazione confortevole, calda, efficiente, con bollette decisamente più leggere.
0: E allora Chiara, recap!
1: Tado AI per gestire il riscaldamento, Thermal Cam AI per stanare gli spifferi, Philips Hue AI per le luci e Switcho AI con Sense per tagliare i consumi nascosti.
0: E io direi che anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa e quindi buon weekend a tutti!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria d'aggiunti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ci sono occasioni che arrivano dopo un percorso fatto di musica, gavetta, esperienze e tanta voglia di mettersi continuamente in gioco. Per Serena De Bari si apre ora una nuova esperienza televisiva all'interno di uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Un percorso che nasce da una selezione, passa attraverso diverse fasi di casting e che accompagnerà Serena per tutta la stagione. Ma cosa significa entrare a far parte di questa nuova avventura? Quale sarà il suo ruolo e soprattutto cosa potrà succedere nelle prossime settimane? Lo abbiamo chiesto direttamente a Serena, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare come è cominciata questa nuova esperienza.
2: Praticamente, Domenica Inn quest'anno, sempre guidata da Mara Venier, in suo micio, da un giornalista che dopo ti recupero molto importante, quest'anno ha subito dei cambiamenti, nel senso che loro quest'anno vogliono dare più spazio ai giovani, a partire sia dalla band, che comunque ha subito un cambiamento più del frontman, e soprattutto anche non ci sarà più il pubblico, bensì ci saremo noi. Ovviamente noi abbiamo superato varie fasi di casting per poter, tra virgolette, accedere a questo ruolo, che durerà per molti mesi, cioè durerà per tutta la stagione di Domenica Inn. E la nostra finalità è quella di poterci esibire, quindi di poterci far vedere settimana dopo settimana, naturalmente in base alle logistiche del programma, in base alle richieste che noi abbiamo portato durante i casting e anche a quelle che potrebbero essere le argomentazioni che tratteranno durante le varie puntate. Io in particolare mi sono iscritta come cantante, però Mara poi è venuta a conoscenza del fatto che avessi fatto danni e quali, e quindi ha voluto anche qualche imitazione, quindi in verità del mio percorso non so bene cosa succederà. Sicuramente io mi mostrerò come cantante, però vedremo durante le settimane cosa succederà.
1: Quindi una partecipazione che nasce come cantante, ma che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. E proprio questo elemento rende ancora più interessante il percorso di Serena, perché significa non arrivare in televisione con un ruolo completamente definito, ma avere la possibilità di mostrare diverse sfumature del proprio talento. Serena intanto ha già vissuto il primo appuntamento, quello della presentazione ufficiale, e naturalmente la prima puntata porta con sé anche le prime emozioni, soprattutto quando ci si trova accanto a grandi protagonisti dello spettacolo. Sentiamo allora direttamente da Serena come ha vissuto questo debutto e che cosa è accaduto durante questa prima giornata.
2: Per quanto riguarda invece ieri, è stata la prima puntata di presentazione in cui, diciamo, Mara ha presentato il nuovo format, ha presentato tutte le personalità che ne faranno parte. E soprattutto anche noi del pubblico, però naturalmente ieri, avendo Laura Pausini come ospite, il tempo e lo spazio è andato, diciamo, oltre, come giusto che sia, perché l'intervista è stata meravigliosa, lei è stata veramente pazzesca. Io mi sono emozionata tantissime volte perché, cioè, Laura Pausini è un'icona mondiale che comunque fino a una settimana fa era con Shakira a fare un concerto, quindi per farti capire la grandezza. E soprattutto la cosa più bella è che questa è stata una mia impressione, naturalmente io conosco molto le canzoni di Laura perché l'ho sempre seguita e l'ho sempre cantata. Naturalmente durante il medley dei suoi successi lei mi ha guardato tante volte, questa è stata la mia impressione, a tal punto che poi è venuta proprio vicino, cioè noi infatti neanche gli autori si aspettavano che lei avesse questa reazione, cioè noi eravamo veramente euforici a tutto ciò, ma anche perché eravamo super contenti dell'inizio di questa avventura. Quindi ogni domenica sarò in studio vicino, accanto a tanti miei compagni di viaggio, ma soprattutto alla mitica zia Mara. Tra l'altro, durante il backstage sono riuscita a recuperare anche Andrea Sannino, che è un famoso cantante della scena napoletana che ha fatto un successo come quello di Abbraccio, ma che sicuramente molti conoscono, e siamo riusciti anche ad ottenere un video reaction da parte sua, perché in Rai veramente gira da qualsiasi.
1: Direi che le emozioni non sono certamente mancate e che oltre all'entusiasmo per l'inizio di questa esperienza ci sono già stati incontri e momenti che Serena porterà con sé. E c'è un ultimo particolare che riguarda proprio la musica e che lega questa nuova esperienza televisiva anche a un nome molto conosciuto della scena musicale italiana. Serena, raccontaci anche quest'ultimo dettaglio.
2: E comunque la sigla del programma di Domenica Inn sarà di Andrea Sannino, che è quella che, tra virgolette, noi canteremo penso sempre all'inizio di ogni puntata. Niente, questo è quanto. Al momento le informazioni che posso darti sono queste.
1: Grazie Serena per averci raccontato questa nuova avventura e soprattutto per aver condiviso con noi le emozioni dei primi giorni. Noi ti seguiremo durante questo percorso con la curiosità di scoprire settimana dopo settimana quali altre opportunità arriveranno e quali sorprese potrà riservarti questa esperienza. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva e professionale. Siamo certi che sarà un altro capitolo importante del tuo percorso artistico. Un abbraccio da tutta la redazione e naturalmente appuntamento alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Sanito.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Febbre, mal di testa, nausea. Sintomi che chiunque scambierebbe per un'influenza. Ma quando dietro c'è il meningococco, bastano poche ore perché la situazione precipiti. Il 5 ottobre è la giornata mondiale contro la meningite. E in Italia c'è ancora un divario enorme tra quanto si conosce questa malattia e quanto la si teme. Lo racconta un sondaggio internazionale condotto da HumanAid e promosso da GSK in 6 paesi, Italia compresa. Oltre 8 genitori su 10 e quasi 7 adolescenti su 10 sanno di cosa si parla quando si nomina la meningite, ma meno di 3 genitori su 10 pensano che un giovane possa ammalarsi nei prossimi 12 mesi. E tra i ragazzi solo 1 su 4 sa che la malattia può essere mortale. Appena l'8% sa che può mettere a rischio la vita nel giro di poche ore. Ma cos'è esattamente la malattia meningococcica invasiva? Lo spiega Chiara Azzari, dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
5: È difficile vedere un vero campanello d'allarme perché i sintomi iniziali sono veramente dei sintomi generici che sembrano una influenza, un raffreddore. Quando si arriva ai sintomi più specifici, come per esempio la febbre alta, il forte mal di testa, le macchiette viola sulla pelle, è già molto tardi e siamo già vicini alle ultime ore di vita. Quindi non possiamo dire che ci siano veramente dei segni che ci danno il tempo di agire, perché la malattia procede nell'arco di poche ore. Il rischio più importante ovviamente è la morte, che si può avere in tutte le età, nel bambino più piccolo, sotto l'anno, nell'adolescente, nel giovane adulto e nell'anziano. Tutti, se prendono il meningococco, rischiano di morire, il rischio di morire è più di 10% complessivamente. E non sono solo questi i rischi però, perché ci sono anche rischi di disabilità gravi. Quello che la meningite meningococcica a volte fa quando si presenta in forme come sepsi è per esempio di portare amputazione degli arti, ma anche disabilità neurologiche, la sordità, il ritardo mentale. Tutti questi problemi sono problemi gravissimi che possono essere lasciati da questa malattia. Gli adolescenti a volte sono per noi difficili da raggiungere e dobbiamo fare uno sforzo più grande. Per quello che riguarda il meningococco, forse ancora di più, perché l'adolescenza è un momento in cui questa malattia ha un picco importante di incidenza. Gli adolescenti sono più spesso portatori di questa malattia, se la trasmettono da uno all'altro. Ed è importante che loro sappiano il rischio che corrono, il rischio di morire, di avere queste disabilità permanenti. Perché loro stessi possono chiedere, decidere, volere di fare questo vaccino.
4: In Italia, dopo il calo del 2020-2021 legato alle misure anti-Covid, i casi sono tornati a crescere nel triennio dal 2022 al 2024. Il sierogruppo B è il più diffuso in tutte le fasce d'età e gli adolescenti sono la seconda categoria più colpita. Proteggersi si può e i ragazzi sono al centro della prevenzione. Ne parla chi li segue ogni giorno, Martino Barretta, pediatra di famiglia della FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri.
6: Gli adolescenti vanno poco dal medico e quindi di conseguenza abbiamo delle opportunità minori per poter discutere, perché bisogna discutere con l'adolescente e con le proprie famiglie. Noi abbiamo dei bilanci di salute comunque, questi ci permettono comunque di intercettare questa fascia di età e quindi di poter parlare soprattutto di prevenzione, ma è utile per chi ha la possibilità di vaccinare il proprio ambulatorio utilizzare i bilanci di salute per la vaccinazione e dove non c'è la possibilità della somministrazione diretta comunque avere dei colloqui per poter implementare insomma le coperture che purtroppo negli adolescenti sono bassissime.
4: Il vaccino contro il meningococco B è offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati dal 2017. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale dal 2023 al 2025 prevede la possibilità di offrirlo anche in adolescenza, a 11-12 anni e fino ai 18, in base alla situazione epidemiologica di ciascuna regione. 17 regioni lo hanno già inserito nei calendari regionali, ma manca ancora l'inserimento nel calendario nazionale. È su questo punto che insistono i pediatri, con il presidente nazionale della FIMP, Antonio Davino.
0: La pediatria di famiglia ritiene che l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini italiani di avere pari opportunità e pari accesso alle cure, venga rispettato. Per noi i livelli essenziali di assistenza debbono, dalla Lombardia alla Sicilia, garantire a tutti, bambini e adulti, le stesse opportunità di cura. Per cui, quando ascoltiamo che in alcune regioni vengono attuate delle politiche sanitarie vaccinali, soprattutto riferite ad alcune vaccinazioni in particolare e in altre no, per noi è una sconfitta, e noi chiediamo sempre che almeno in campo sanitario e soprattutto nel campo della prevenzione, dove si parla in primis di vaccinazioni, tutti i bambini abbiano le stesse opportunità di cura, indipendentemente dal codice di avviamento postale.
4: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
7: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
8: Va ora in onda
9: Black Coffee, il meglio della soul funky.

0: Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deviazione affascinante. A cavallo tra gli anni 70 e 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato? Tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco. Un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadenas.

Tribute è molto più di un riempiepista, è un vero e proprio atto di rispetto. Nel 1988 questo quintetto inglese decise di rendere omaggio a tutte le leggende che avevano segnato la loro vita, da Otis Redding a Marvin Gaye, da Jimi Hendrix a James Brown. Li hanno presi, messi insieme e trasformati in un pezzo moderno e intriso di soul che ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Era Tribute, il travolgente debutto dei Pasadenas, dalla Scozia, Average White Band con Let's Go Around Again.

Il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima. E la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

Quando Paul Weller decise di sciogliere i Jam, molti pensarono a una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagen, pubblicava il suo primo capolavoro da solista, e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio, dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Flight, Donald Fagen.

0: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: Le novità della settimana.

meraviglia questa Daylight, la firma elegante, la voce di John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto del hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B Beyoncé ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti. Rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di B-Day, è finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

Cordy, una coppia d'oro dell'urban americano, ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica. Le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo, era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici, sono i Jungle con Count Back to Me.

Erano i Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeGoncello e la cantautrice britannica Lianne Lee Evers. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984, firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

0: Don't look any further.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness. The Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, elementi dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda Maitreya.

1987, un artista della personalità straripante dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Maitre, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.

0: finale con James Brown con Living in America. Ancora un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomer e 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quarto Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Venerdì 9 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti, cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati. What if I'm the one for you?

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetti

0: dici che torneremo a guardare il cielo.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomer e 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quarto Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann. Nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomer e 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quartu Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. In libreria da Giunti.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine. Ci sono occasioni che arrivano dopo un percorso fatto di musica, gavetta, esperienze e tanta voglia di mettersi continuamente in gioco. Per Serena De Bari si apre ora una nuova esperienza televisiva all'interno di uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Un percorso che nasce da una selezione, passa attraverso diverse fasi di casting e che accompagnerà Serena per tutta la stagione. Ma cosa significa entrare a far parte di questa nuova avventura? Quale sarà il suo ruolo e soprattutto cosa potrà succedere nelle prossime settimane? Lo abbiamo chiesto direttamente a Serena, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare come è cominciata questa nuova esperienza.
2: Praticamente, Domenica Inn quest'anno, sempre guidata da Mara Venier, in suo micio, da un giornalista che dopo ti recupero molto importante, quest'anno ha subito dei cambiamenti, nel senso che loro quest'anno vogliono dare più spazio ai giovani, a partire sia dalla band, che comunque ha subito un cambiamento più del frontman, e soprattutto anche non ci sarà più il pubblico, bensì ci saremo noi. Ovviamente noi abbiamo superato varie fasi di casting per poter, tra virgolette, accedere a questo ruolo, che durerà per molti mesi, cioè durerà per tutta la stagione di Domenica Inn, e la nostra finalità è quella di poterci esibire, quindi di poterci far vedere settimana dopo settimana, naturalmente in base alle logistiche del programma, in base alle richieste che noi abbiamo portato durante i casting e anche a quelle che potrebbero essere le argomentazioni che tratteranno durante le varie puntate. Io in particolare mi sono iscritta come cantante, però Mara poi è venuta a conoscenza del fatto che avessi fatto danni e guai, e quindi ha voluto anche qualche imitazione, quindi in verità del mio percorso non so bene cosa succederà. Sicuramente io mi mostrerò come cantante, però vedremo durante le settimane cosa succederà.
1: Quindi una partecipazione che nasce come cantante, ma che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. E proprio questo elemento rende ancora più interessante il percorso di Serena, perché significa non arrivare in televisione con un ruolo completamente definito, ma avere la possibilità di mostrare diverse sfumature del proprio talento. Serena intanto ha già vissuto il primo appuntamento, quello della presentazione ufficiale, e naturalmente la prima puntata porta con sé anche le prime emozioni, soprattutto quando ci si trova accanto a grandi protagonisti dello spettacolo. Sentiamo allora direttamente da Serena come ha vissuto questo debutto e che cosa è accaduto durante questa prima giornata.
2: Per quanto riguarda invece ieri, è stata la prima puntata di presentazione in cui, diciamo, Mara ha presentato il nuovo format, ha presentato tutte le personalità che ne faranno parte, e soprattutto anche noi del pubblico. Però naturalmente ieri, avendo Laura Pausini come ospite, il tempo e lo spazio è andato, diciamo, oltre, come è giusto che sia, perché l'intervista è stata meravigliosa, lei è stata veramente pazzesca. Io mi sono emozionata tantissime volte perché, cioè, Laura Pausini è un'icona mondiale, che comunque fino a una settimana fa era con Shakira a fare un concerto, quindi per farti capire la grandezza. E soprattutto la cosa più bella è che questa è stata una mia impressione, naturalmente io conosco molto le canzoni di Laura perché l'ho sempre seguita e l'ho sempre cantata. Naturalmente durante il medley dei suoi successi lei mi ha guardato tante volte, questa è stata la mia impressione, a tal punto che poi è venuta proprio vicino, cioè noi infatti neanche gli autori si aspettavano che lei avesse questa reazione, cioè noi eravamo veramente euforici a tutto ciò, ma anche perché eravamo super contenti dell'inizio di questa avventura. Quindi ogni domenica sarò in studio, vicino, accanto a tanti miei compagni di viaggio, ma soprattutto alla mitica zia Mara. Tra l'altro, durante il backstage sono riuscita a recuperare anche Andrea Sannino, che è un famoso cantante della scena napoletana, che ha fatto un successo come quello di Abbracciami, che sicuramente molti conoscono, e siamo riusciti anche ad ottenere un video reaction da parte sua, perché in Rai veramente gira da qualsiasi.
1: Direi che le emozioni non sono certamente mancate e che oltre all'entusiasmo per l'inizio di questa esperienza ci sono già stati incontri e momenti che Serena porterà con sé. E c'è un ultimo particolare che riguarda proprio la musica e che lega questa nuova esperienza televisiva anche a un nome molto conosciuto della scena musicale italiana. Serena, raccontaci anche quest'ultimo dettaglio.
2: E comunque la sigla del programma di Domenica Inn sarà di Andrea Sannino, che è quella che, tra virgolette, noi canteremo, penso, sempre all'inizio di ogni puntata. Niente, questo è quanto. Al momento le informazioni che posso darti sono queste.
1: Grazie Serena per averci raccontato questa nuova avventura e soprattutto per aver condiviso con noi le emozioni dei primi giorni. Noi ti seguiremo durante questo percorso con la curiosità di scoprire settimana dopo settimana quali altre opportunità arriveranno e quali sorprese potrà riservarti questa esperienza. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva e professionale. Siamo certi che sarà un altro capitolo importante del tuo percorso artistico. Un abbraccio da tutta la redazione e naturalmente appuntamento alla prossima.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: per l'autunno.
1: Ovvero come mantenere la casa calda e luminosa tagliando le bollette di luce e gas senza congelare al buio.
2: Sono pillole di AI.
0: Succede a tutti, appena arrivano i primi freddi e le giornate si accorciano, la paura della bolletta ci fa venire subito i brividi, più del freddo anche.
1: Accendi i termosifoni, scatta l'ora solare e ti ritrovi a guardare il contatore con l'ansia che gira come la trottola di Inception.
0: E la colpa comunque è sempre dei soliti errori. Riscaldamento sparato a casa in stanze vuote, spifferi invisibili dalle finestre e luci accese ovunque anche alle 5 del pomeriggio.
1: Per non parlare dei vampiri domestici, tutti quei caricabatterie, televisori e piccole elettrodomestici in stand-by che continuano a succhiare corrente allegramente anche di notte.
0: Ma prima di mettervi tre piumoni addosso e girare per casa con una candela,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a blindare la casa da sprechi e dispersioni.
0: Il primo passo per dominare il riscaldamento è usare Tado AI o Netatmo Energy.
1: Imparano l'inerzia termica delle vostre stanze e incrociano le previsioni meteo reali.
0: Spengono i caloriferi quando uscite e li riaccendono al punto giusto proprio prima che rientrate, evitando di scaldare i muri a vuoto.
1: E per scoprire dove state perdendo calore, usate un'app come Thermal Cam AI.
0: Ma questa è bellissima, ascoltate. Inquadrate infissi, porte, pareti con la fotocamera per scovare al millimetro ogni spiffero e perdita di isolamento termico.
1: Così potete sistemare le guarnizioni giuste ed evitare che il caldo della caldaia vori direttamente fuori dalla finestra.
0: E per quanto invece riguarda la luce elettrica dalle 17 in poi e i consumi nascosti?
1: Lì sfoderiamo la combinazione vincente con Philips Hue AI o Sensibo.
0: Pensate che regolano la luminosità delle luci smart adattandosi in tempo reale alla luce solare residua della giornata.
1: Aumentano l'illuminazione solo quando serve davvero, azzerando gli sprechi durante la fascia serale.
0: E infine, scansionate le vostre bollette con Switcho AI o installate Sense Energy Monitor.
1: Switcho trova in 3 secondi la tariffa sul mercato più economica per il vostro profilo di consumo.
0: Mentre Sense Energy Monitor riconosce la firma elettrica di ogni apparecchio di casa, individuando i dispositivi in stand-by che vi stanno rubando soldi silenziosamente.
1: Il risultato? Un'abitazione confortevole, calda, efficiente, con bollette decisamente più leggere.
0: E allora Chiara, recap!
1: Tado AI per gestire il riscaldamento, Thermal Cam AI per stanare gli spifferi, Philips Hue AI per le luci e Switcho AI con Sense per tagliare i consumi nascosti.
0: E io direi che anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa e quindi buon weekend a tutti, alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Anzi, diamo il benvenuto anche al mese di ottobre. Ciao ottobre, ciao. Amici radioascoltatori, rigorosamente in onda, in diretta, c'è questo programma un po' stupidino, questo programma un po' sciocchino che vi tiene compagnia la sera e il mattino. Vi ricordate quando facevamo le poesie e ti dicevano fai le poesie? Quando eri bambino a scuola, alle elementari. Noi siamo rimasti non alle elementari ma all'asilo. Noi siamo ancora molto indietro. Amici radioascoltatori, benvenuti rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Voglio ringraziare e salutare tutte le antenne collegate e anche quelle nuove che sono antenne anche loro coraggiose, perché comunque mandare un programma del genere ci vuole coraggio, assolutamente ci vuole coraggio, perché non ha minimo di senso logico, non ha nulla a che vedere con qualcosa di normale. Noi non abbiamo la presunzione di essere normali, ma semplicemente unicamente di divertirci e di fare festa. Oggi parleremo anche di nuovi gruppi, tanto per cambiare, perché nella capanna si fa sempre
1: pressione,
0: a pressione sempre, amico Fulmin DJ, sempre a pressione. Siccome nella capanna non si fa altro che litigare, che discutere, gente che va, gente che viene, via, eccoci, gente che poi quando se ne va vuole aprire nuovi gruppi, gente che discute con la capanna e non tanto con lei ma con la nostra matrona, apre gruppi, chiudi gruppi, apri gruppi, insomma un sacco di cose da fare stupide anche oggi. E tra le altre cose che non sono stupide, invece, voglio ringraziare ancora le emittenti vecchie e nuove per la possibilità del Disability Factor nelle vostre città, perché Disability Factor sarà in giro per l'Italia. Ma non è incredibile che questa idea, l'unica idea che ci ho avuto nella mia vita intelligente, stia avendo un meraviglioso successo dopo il grande exploit di Orvieto lo scorso 19 di settembre. Allora, amici, che si fa? Si fa un po' di chiacchiere con questi rincoglioniti? Perdiamo un po' di tempo con loro? Va bene, allora dai, se ci avete voglia di perdere un po' di tempo con queste persone, sa di andare, sa di cominciare, dai.

0: Il risultato del fatto che il gruppo della Matrona Internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi, gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa, per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo, pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione.
1: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, ho creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie,
1: voi.
0: Benvenuto anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
1: Sì. Le nostre passioni.
0: Coltiviamo le nostre passioni, coltiviamo giusto quelle, perché noi non siamo assolutamente dei meravigliosi contadini e persone che si occupano di cose serie, quindi coltiviamo le nostre passioni. Poi eventualmente potremmo anche provare a fare un viaggio meraviglioso dentro e fuori la capanna internazionale. Attenzione, c'è un treno però, c'è un treno, c'è un treno. Senta, senta.

Si informano i signori di viaggiatori, che questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Roma, Tiburtina, Bolzano, Chiari, Rataglio, Napoli, Ancona, Perugia. Diretto a Padova, Torino, Porta Nuova.

0: trasmissione internazionale. Viaggia con un'ora e 45 minuti di ritardo.
1: Pressione!
0: Attenzione!
1: Oh, ciao Simone, mi ero scordato di rispondere. Dai, tutto a posto, a parte che mi è venuta la cacarella.

0: Ormai nella capanna internazionale Teleamici, Radio Teleamici, Teleradio Ascoltatori, c'è il nostro Tele WhatsApp, Tele WhatsApp, ideato, condotto dal nostro appuntato. Attenzione, ci sono nuovi comunicati, perché quando parla l'appuntato tutti zitti, tutti in piedi. Appuntato.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti, attenzione, forza, andiamo.
1: Amici, sì. Ma Fabrizio,
0: ma... amici, ma anche amiche, però certe volte le saluterei.
1: Ma che significa sì. Farlock?
0: Che? Esiste questa parola okay. In italiano? Ma che sta dicendo? Lei è il secondo pensatore in seconda, che sta dicendo?
1: Al di là di
0: sì.
1: Tutto,
0: volevo... Al di là di tutto, sì, chi se ne frega. Allora, al di là di tutto.
1: Che stasera.
0: Sì.
1: Metterò un altro film.
0: Sì, lei ormai è regista protagonista, non soltanto appuntato, ma anche protagonista assoluto del Tele WhatsApp. Sì, lottare contro la morte, ho capito, sì, di un bambino malato. Ma scusi, ma dai, ma siamo nella capanna, stiamo a divertirci. Ogni sera mi dà una veramente una mazzata con tutti questi film tristissimi. Ma no, dai.
1: Anche qui hanno dei contrasti.
0: Sì, quali contrasti ci sono? Ce li può dire quali contrasti sono? Visto che il contrasto più incredibile mi sta confondendo le idee, ma lei non penso che le possa essere comunque in grado anche di gestire un televoto, tele WhatsApp, questi film che fanno, posso dire che sono discutibili, ecco.

si inizia ragazzi, via, andiamo, prendi il codino, vai vai ragazzino, forza dai che lo passiamo, vuoi campione, gettoni a maggio, prossimo giro non paga, vai campione, metti il gettone, forza giovani, via,

0: Se conosci la Capanna Internazionale e sei un suo fan, amico, radioascoltatore, sai perfettamente che ci sono pensatori, gente che vive, gente che sogna di vivere una realtà parallela, gente che vuole insegnare, proprio come la nostra matrona, con i suoi corsi immaginari. E io per primo devo prendere esempio da lei, la devo ringraziare, perché senza la matrona non esisterebbe nulla e nessuna conoscenza. Ma in realtà che cosa succede? Chi se ne frega? Cioè adesso succede che il chi se ne frega. Matrona, come va allora?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Diciamo che Simone, sì, cosa? È come la vita.
0: Che vuol dire sono come la vita?
1: Sì. C'è la fine.
0: Allora intanto io tocco ferro e faccio le corna per la fine, effettivamente. Comunque grazie. Perché matrona? Perché?
1: All'inizio era bello.
0: Sì. Esatto, sì, poi?
1: Era entusiasmante.
0: Esatto, lei probabilmente sta parlando del suo gruppo, ma tra i mille litigi e mille riflessioni probabilmente le persone si sono un po' stancate. Così,
1: lo dici, sa come.
0: Scenette, esatto, scemenze.
1: Sì. Eravamo tutti uniti.
0: Eravamo tutti uniti, c'eravamo tutti amati, anzi c'eravamo tanti amati, ma grazie a lei e il pensatore, ora ci odiamo, possiamo dire così.

0: Gigettone, forza, comodiamoci tutti, via, diamo, diamo, diamo, diamo!
1: La matrona parla di me stesso senza parlare di lei e dei casini inenarrabili che crea all'interno della capanna internazionale giù alla reception. Ha discusso con tutti e fa discutere anche noi, matrona, ma stia zitta! Stavamo, c'eravamo tanto amati, poi
2: tutti gli amici.
1: E poi basta, chissà di chi è la colpa.
2: Poi è andato un po' a scemare.
1: Siete voi scemi.
2: Se ne starà andando anche lui.
1: Ma sì, ce ne stiamo andando sicuramente tutti insieme ad ascoltare la musica aritmetica della nonna Luciana. Quella che ci fa ballare, eh? E soprattutto quella che non ci fa litigare, visto che comunque sia con lei non si fa altro che discutere insieme a quest'altro inutile, posso dirlo, del pensatore. Direi di sì, eh.

0: il gruppo della matrona, che emula nella migliore delle ipotesi la capanna internazionale, tra grandi pensieri laterali, pensieri profondi e vita che scorre, praticamente il gruppo non solo sta scemando, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti, cara matrona, e di certo la colpa non era mia, eh. Allora, sì, cosa?
1: Si fa sentire poco.
0: Sì, è vero, gruppo. Parliamo in terza persona come se non ci fossi. Sì, poi?
1: Chi lo sa, interessa comunque la vita privata di Simone.
0: No, no, ci mancherebbe altro che l'interesse alla vita privata. Guarda,
1: la vita,
0: sì,
1: privata.
0: E beh, insomma, no.
1: No, no, assolutamente. Ne ho anch'io, sì, tante.
0: Ne ho anch'io tante, voglia magari di studiare l'italiano, anche dovrebbe avere voglia.
1: Starci dietro, non,
0: sì, esatto. Però insomma, dice, già che ci siamo potremmo anche partecipare un pochino di più in questo gruppo inutile. Ma non è vero, ma che palle sta capanna, se può dire, eh? Ma voglio dire, ma Dandy e Alborosi cantano che palle sta città, posso dire che palle sto gruppo? Scusa, se può dire sta cosa o qualcuno si incazza, eh?

Signori, prima della pausa pubblicitaria ce la cantiamo tutti. Voglio anche quelli che sono incazzati con la matrona, tutti quanti qui davanti a me, per favore, perché io sono un presentatore, io sono uno speaker globale, sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Cantiamo insieme a Dandy Alborose il pezzo di Alborose, come fa? Ora ve lo dico, come fa? Al mio 3 si canta, va bene? Ok, cantiamo tutti insieme. 1, 2,

Junior e Dan D.A., tra l'altro uno dei grandi della musica Dance, Red and Soul. Oh, ci prendiamo la nostra prima pausa per favore, poi al rientro io direi anche di fare un po' di tempo Zero Lab con i grandi creator della musica, i creator della musica italiana e internazionale, quindi dei grandi protagonisti e creator della musica con l'intelligenza artificiale. La ricantiamo che palle sta città. Ma attenzione, perché Alborosie non soltanto ha un'estensione importante, ma una variante, una variazione continua nel suo ritornello. Passa da un maggiore a un minore. Quindi prendiamo la prima pausa cantando e facciamo

0: grandi creator. E anche noi di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, siamo in Tempo Zero Lab. Ovviamente era il nostro pezzo estivo, è vero che siamo nel mese di ottobre, direi che beatissima amica, c'entra, c'entra sempre. Tranquillo, è un po' come la nostra matrona e le varie problematiche dei gruppi.
1: Vabbè. Dai, Fabrizio,
0: vabbè, siamo un po' televisore nel frattempo.
1: Abbiamo le chiamate dei gruppi.
0: Belle, no, le chiamate del gruppo, meravigliose, guardi in questo gruppo. Sì, sì, meravigliose proprio.
1: Io e Antonino.
0: Bello, bellissimo,
1: qualche
0: bellissimo.
1: Volta.
0: Eh sì. Che mortorio, Marina avvolta, ormai c'è Luca con Marina, quindi per fare?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, anche a lei, matrona. Lo so che cosa mi piacerebbe fare tra pochissimo? Darmi proprio la zappa sui piedi e collegarmi immediatamente con il pensatore, il pensiero laterale, colui che ci può salvare. Io

0: Piccoli Paolositi, anche lei voglio dire sta messo veramente bene, questa prima settimana di ottobre va benissimo così. Un applauso alla nostra mascotta Anzianositi, Paolositi. Mamma mia ragazzi, siccome voglio darmi la zappa sui piedi, ecco, vorrei collegarmi con il nostro pensatore.
1: Il pensatore ci insegna che la vita deve essere vissuta. Il pensatore ci insegna che soltanto una persona ci ha uniti, ossia la matrona. Senza la matrona non esisterebbe nessun viaggio. Senza la matrona non sarebbe esistito nessun tipo di conoscenza. Lei è la matrona e noi siamo un branco di ingrati. Questa è la realtà, perché tanto vi dice questo tra poco. Sentiamo col chatbot immediatamente del nostro pensatore. Andiamo. Pensatore, benvenuto.
2: Mi ciao sente. Ragazzi.
1: Salve,
2: ciao,
1: meraviglia, ma salve. Allora, sì, sentiamo. Solito pippotto, come sempre. Sì. Chi lo sa.
2: Non voglio
1: cosa.
2: Essere.
1: Cosa?
2: Non voglio ripetere sì. le.
1: Me lo auguro che non voglia ripetere le stesse cose perché mi ha rotto veramente le balle nel frattempo. Così? Quindi. Colate di vomito.
2: Che, sì. Cosa? Le persone.
1: Sì. Poi, si riconoscono per quelle che sono, diciamo.
2: E parlo per
1: sì,
2: tutti.
1: Per me, lui sta parlando a me, ma non fa mai nomi, effettivamente.
2: Quello che sono.
1: Sì, esatto, io sono così, io vi sfrutto,
2: rapporti,
1: effettivamente. Apparenti, rapporti paralleli.
2: Nei rapporti.
1: Cosa? Ma cosa? I rapporti cosa? I rapporti superficiali, certo, che me ne frega a me di lei e della matrona, scusi. Io vi uso, mi uso e consumo, va bene? Oh, guarda un po'. È tutto

0: pensando di farmi un cazziatone. Io dovrei essere grato alla matrona perché mi ha inserito nel gruppo, ha fatto conoscere me, ha fatto conoscere il mondo, ha fatto conoscere il globo, ha fatto conoscere Sibilla, ha unito e poi si è disgregato, chissà come mai. Pensatore veloce,
1: penso che sia una sciocchezza che sto dicendo.
0: Ma di che? Ma io non sto capendo. Ce l'ha con me lui, eh?
1: Si potrebbe.
0: Sì, si potrebbe andare tutti quanti.
1: Dove? Le situazioni che possono accadere.
0: Sì.
1: Eh?
0: Sì.
1: Avere
0: la necessità di chiarirsi, mi raccomando, chiaritevi.
1: La voglia.
0: Dai. Sì, di chiarire ancora questa cosa. Io non ne posso più.
1: L'intelligenza, perché sì, non tutte le persone
0: hanno l'intelligenza. Io infatti non ce l'ho, però sono seguito da 8 miliardi. E nel frattempo,
1: nel senso che ci sono delle persone che
0: sentiamo.
1: Corrette,
0: basta, la prego.
1: Che sono magari
0: dai.
1: Sì. Non parlano.
0: Che fa? Come non parlano? Io sto parlando da più di un'ora. Ma come non parlano? Pensatore! Ma scusi, fa pace col cervello un attimo. Roma.

0: Tina, dei grandi che ci hanno tenuto compagnia in quest'estate. Allora, io voglio sapere in quale emisfero boreale, veramente parallelo, io non parli. Cioè, voglio, è più di un'ora che sto parlando. Glielo dite per favore che è più di un'ora che sto parlando a sto rintornato del pensatore che non ci sta a capire niente, per favore, perché io non ne posso veramente più di st'uomo. Non è possibile, vedi? Welcome to Jungle. Sta diventando veramente una situa molto difficile da affrontare, ma qualcuno doveva però affrontarla questa situa, e perché non io? Allora, ci sentiamo tra pochissimo, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa sulla nostra antenna in syndication. Quando fate bulo,
1: lo facciamo per i bro nella zona, tutti sanno in una cantina come suona.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: grazie al nostro Etna DJs, il DJ più esplosivo, perché i migliori protagonisti li conosco tutti io, anche calma, anche meno, cioè, voglio dire, tutti questi applausi per gli altri per me niente. Oh, amici radioascoltatori, noi continuiamo ad avere problemi con i vari pensatori laterali. Il cazziatone del pensatore. Dobbiamo ringraziare e tenere presente che la matrona ha fondato un gruppo parallelo alla capanna internazionale, murando comunque la stessa con Volazzap, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti. Matrona, dopo il cazziatone del pensatore, basta, mi risparmi veramente, perché io non vi sopporto veramente più. Buonasera ancora, ci risiamo.
1: Fabrizio,
0: come va?
1: Lascia stare
0: Fabrizio. Ecco, Guru, non ti curare di loro.
1: Certe persone.
0: Sì, sempre certe persone, non fanno mai nomi loro.
1: Il gruppo.
0: Sì, cosa?
1: Quello.
0: Lost, probabilmente Lost,
1: diciamo.
0: Sì. Quello Lost, quello figo,
1: quello
0: bello
1: dell'ex
0: figo.
1: Capanna,
0: esatto, come... dell'ex capanna, sì, esatto, certo, è il gruppo dove ci si diverte di più, perché voi mi avete veramente stremato, me l'avete frantumate, ha capito?

0: quando la tristezza arriva è tutto così indissolubile. Quando la tristezza e la consapevolezza ti fanno comprendere che tutti i tuoi gesti, tutte le tue azioni hanno portato il nulla. Il nulla. È proprio questo quello che accade nella mente della nostra matrona, la coinquilina del gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Quanta tristezza c'è nella sua voce. Cosa c'è, matrona?
1: Mamma mia,
0: che dolore, che tristezza, eh? Che disperazione. Che c'è?
1: Mosceria. Questo cacchio di
0: sì,
1: gruppo,
0: è vero, ma... questo gruppo della Capanna Internazionale WhatsApp, gruppo creato da lei, fa veramente schifo ultimamente, depressione e sciagure.
1: Mamma mia.
0: Come facciamo?
1: Cosa volete un attimo?
0: Sì, cosa? Noi non vogliamo nulla, guardi. Non lo so, ci pensi, compri una vocale, chiami Gerry Scotti e giri la ruota, visto che comunque l'ha girata ma non le ha portato tutta questa gran fortuna, giri la ruota ed eventualmente ci riproviamo tra poco, eh.

0: gira la ruota insieme a Samira, perché no, anche insieme alla nostra matrona, che è veramente deleteria questa donna. Matrona, è inutile che si fa venire l'angoscia, la depressione, perché tutto questo, tutte queste problematiche, questo bailame mi sembra che l'abbia creato lei. Cioè, fa per dire, non voglio insistere, però una, io sì, da mo che me ne sono preso la pausa, perché a me di quel gruppo non me ne frega più niente. Io non me ne frega niente, non me ne frega niente, ormai io sono un divo. Lo so, vabbè.
1: Guardate che sono sì. Gelosa, eh.
0: Gelosa di cosa? Degli altri gruppi che fioriscono e funzionano meglio del suo? Come Lost, ad esempio?
1: Sicuramente sì, sarete sì? In altri 200 gruppi.
0: No, in un altro gruppo, effettivamente, che è quello che sta funzionando per la maggiore. Sono tutti gli spiaggiati, gli ex naufraghi del gruppo suo, glielo dico, le svelo questo segreto.
1: Nel mio.
0: Sì, esatto, nel suo. E chissà perché le persone se ne sono andate dal gruppo suo. Chissà, indovina la Grillo, eh? Si faccia un esame di coscienza, va?

0: la colpa è sempre degli altri, eh? Il gruppo di WhatsApp non funziona più, il gruppo della Cavagna Internazionale ideato e condotto dal sottoscritto, ma riscimmiottato in WhatsApp dalla nostra matrona, sta praticamente sciogliendosi come neve al sole. Se ne sono andati tutti e lei è rimasta quasi sola, e quelli che ci sono non parliamo più. Vabbè. Sì, cosa succede, Antonino? Lo so. Ma che è un'atmosfera?
1: La nostra...
0: Sì.
1: Chi? Nonna Antonietta.
0: Ma nonna Antonietta non è in piastro, che nel frattempo è in un altro gruppo anche lei. Nel frattempo, sì.
1: In mezzo alle sì. sue fantasie
0: erotiche, ormai a quell'età, non credo.
1: Che c'è?
0: Chi c'è? Non lo so. C'è Marina, ad esempio. C'è Marina.
1: La nostra Marina.
0: Marina,
1: ormai,
0: sì. Ormai che fa Marina?
1: Un'artista nata.
0: Lei sì, ma lei non è che è ormai un'artista nata. Marina, da mo' che è Marina, da mo' che lo so, 40 anni. Che fa la speaker, balla, canta, suona, dipinge, compone. Quindi immaginiamoci.
1: Non ha tempo di stare
0: no,
1: con noi.
0: Assolutamente no. Però di stare nell'altro gruppo c'ha tempo. E non è che può perdere tempo con gente come lei, soprattutto in questo gruppo inutile dove non si fa nulla, soltanto polemiche tra lei e il suo braccio destro.

0: Via via ragazzi, date un colpo d'occhio come si divertono, via Silvia e Walter, andiamo ragazzi in quel di Cagliari, andiamo giovani, via!
1: Via, eccoci, un saluto, sacco di caciara, sacco di musica, sacco di... Non lo dica, non lo dica, non lo dica perché veramente le chiudo il microfono.

0: Bigetone sulla cestina dei piccoli per la piccola Serena, andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta su il seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via andiamo, dai che lo aumentiamo, Gettolino Maggio, brava che l'hai preso,
1: anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Io ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo, via, tutti in giostra. Andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

Giostraio su di giri in questo appuntamento della prima settimana di ottobre, mi sembra abbastanza su di giri il giostraio, via, eccoci giù il gettone, assolutamente il nostro giostraio di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna, vabbè. Vabbò. Ce la siamo portata a casa anche questa settimana, in questo appuntamento. Lo posso dire un'altra volta, la prima settimana di ottobre, così si incazza con Suero da Fiuggi. Dai, fatemelo dire, così almeno comincia a spalmarsi e inviare note vocali come non ci fosse un domani. No, non si fa così, non si fa così. Io lo so perché sono 40 anni. Allora, che lei lo faccia da 40 anni mi fa capire semplicemente che è leggermente âgé. Va bene? Ok. Amici radioascoltatori, un saluto a tutta la syndication, un saluto alle vecchie, alle nuove antenne che sono collegate con noi, siamo oltre 150 in FM, DAB, web, grazie anche SAT, sì, va bene. Amici, grazie veramente di cuore e come dico sempre, no, ho iniziato a dirlo da poco, come ho iniziato a dire da poco, ecco, amiche radio televisive, per continuare a seguire Tempo Zero Disability Factor e per la vostra, che volevo dire? Non me lo ricordo più, ma sono deficiente. Aspetta un attimo. Le nuove date del Disability Factor sono appannaggio delle nostre emittenti radiotelevisive collegate. Ci voleva tanto a dirlo, l'avrebbe detto bene uno speaker bravo, ovviamente. Potrebbe arrivare tra le varie date che vi posso anticipare del Disability Factor, oltre, ci vuole la ola, oltre Carini in provincia di Palermo, capiste? Oltre a Latina, sta arrivando, potrebbe arrivare, perché poi con la Consuelo non si capisce, però potrebbe arrivare anche Fiuggi in Disability Factor, ma non è fantastico, ma che bello, è bellissimo. Mi chiamate la nonna Antonietta, per favore, insieme alla nonna Luciana Aritmetica, bellissimo. Ciao ragazzi, grazie veramente di cuore, le date stanno arrivando, saranno presto disponibili per il Disability Factor e voi siete meravigliosi, ciao.

0: È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato Istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann. Nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile, per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomere e 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quartus Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato a largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
5: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto.

0: Trafitto, già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da giunti.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Allora, vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi: ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è Andy.

0: bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Bofill, personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo Narada Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo.

0: Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Life Saver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si riva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Sequenza continua.

Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che è in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro.

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson. Anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. Ho già detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack, eccolo qua.
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk
2: to you. I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Si è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito dopo, qualche mese dopo, ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: recuperiamo un tenino indietro. Beh, sicuramente questa è una delle canzoni, insieme magari ad altre che passeremo ancora nel Golden Classic, che rappresentano più gli anni 80. Io quando sento questo pezzo qui, niente, devo arrivare a farlo ascoltare, perché non si può avere la voglia di risentire questa grande melodia, che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

è più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante, mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70 e inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo che è stato Got to Be Real era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Ve lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind & Fire.

Ma esiste ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che ha a fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro. Questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi

C'è dietro una storia questa canzone, lo dissi già tantissimo tempo fa presentando proprio questo album che si chiama Bad Girl con Donna Summer. Grande, grande lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo nel prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss, lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande, grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato Istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann. Nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Culture. Il loro nuovo singolo, che introduce il nuovo lavoro, si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mud Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

0: Wave.
1: Un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O., Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre eteree e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

li avete riconosciuti, spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project, insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutti

0: La band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirs, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirs, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Ok guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Katie Lang e Laura Vers, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp, che fa parte del loro terzo album.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Towers, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Cat's Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cat's Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp. Come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata decisamente instabile per il passaggio di una perturbazione che porterà nuvolosità di

diffusa, piogge e locali temporali, soprattutto sui settori occidentali dell'isola. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature e da un rinforzo dei venti occidentali. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli molto nuvolosi, con piogge e temporali sparsi. Sul versante orientale prevarrà invece la variabilità, con nubi, schiarite e qualche precipitazione isolata. Lungo le coste meridionali si alterneranno annuvolamenti e momenti più asciutti, con possibili piovaschi. Sulle zone interne settentrionali sono attese piogge sparse e locali temporali, mentre sulle interne meridionali avremo nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti. Anche sui rilievi il tempo sarà instabile, con addensamenti consistenti, piogge e possibili temporali. Passiamo alle temperature, previste in sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi. Le minime saranno generalmente comprese tra 10 e 18 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Tra i valori più significativi, Sassari raggiungerà i 18 gradi, Alghero i 19, Olbia e Oristano i 21. Più fresco nelle zone interne, con 16 gradi a Tempio Pausania e Macomere, 18 a Nuoro. Al sud avremo 20 gradi a Carbonia, 22 a Cagliari e Quarto Sant'Elena, mentre Tortolì raggiungerà i 23 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, moderati con rinforzi localmente forti, soprattutto lungo le coste esposte. Possibili raffiche più intense durante i temporali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, fino ad agitato al largo, con possibili mareggiate sulle coste occidentali. Il canale di Sardegna sarà mosso o molto mosso, mentre il Tirreno si presenterà generalmente mosso. Mossi o molto mossi anche i mari sulle bocche di Bonifacio. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata. Un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. In libreria da giunti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te. Sì, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine. Ci sono occasioni che arrivano dopo un percorso fatto di musica, gavetta, esperienze e tanta voglia di mettersi continuamente in gioco. Per Serena De Bari si apre ora una nuova esperienza televisiva all'interno di uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Un percorso che nasce da una selezione, passa attraverso diverse fasi di casting e che accompagnerà Serena per tutta la stagione. Ma cosa significa entrare a far parte di questa nuova avventura? Quale sarà il suo ruolo e soprattutto cosa potrà succedere nelle prossime settimane? Lo abbiamo chiesto direttamente a Serena, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare come è cominciata questa nuova esperienza.
8: Praticamente, Domenica Inn quest'anno, sempre guidata da Mara Venier, in suo micio, da un giornalista che dopo ti recupero molto importante, quest'anno ha subito dei cambiamenti, nel senso che loro quest'anno vogliono dare più spazio ai giovani, a partire sia dalla band, che comunque ha subito un cambiamento più del frontman, e soprattutto anche non ci sarà più il pubblico, bensì ci saremo noi. Ovviamente noi abbiamo superato varie fasi di casting per poter, tra virgolette, accedere a questo ruolo, che durerà per molti mesi, cioè durerà per tutta la stagione di Domenica Inn, e la nostra finalità è quella di poterci esibire, quindi di poterci far vedere settimana dopo settimana, naturalmente in base alle logistiche del programma, in base alle richieste che noi abbiamo portato durante i casting e anche a quelle che potrebbero essere le argomentazioni che tratteranno durante le varie puntate. Io in particolare mi sono iscritta come cantante, però Mara poi è venuta a conoscenza del fatto che avessi fatto Danni e Quali, e quindi ha voluto anche qualche imitazione, quindi in verità del mio percorso non so bene cosa succederà. Sicuramente io mi mostrerò come cantante, però vedremo durante le settimane cosa succederà.
7: Quindi una partecipazione che nasce come cantante, ma che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. E proprio questo elemento rende ancora più interessante il percorso di Serena, perché significa non arrivare in televisione con un ruolo completamente definito, ma avere la possibilità di mostrare diverse sfumature del proprio talento. Serena intanto ha già vissuto il primo appuntamento, quello della presentazione ufficiale, e naturalmente la prima puntata porta con sé anche le prime emozioni, soprattutto quando ci si trova accanto a grandi protagonisti dello spettacolo. Sentiamo allora direttamente da Serena come ha vissuto questo debutto e che cosa è accaduto durante questa prima giornata.
8: Per quanto riguarda invece ieri, è stata la prima puntata di presentazione in cui, diciamo, Mara ha presentato il nuovo format, ha presentato tutte le personalità che ne faranno parte e soprattutto anche noi del pubblico. Però naturalmente ieri, avendo Laura Pausini come ospite, il tempo e lo spazio è andato, diciamo, oltre, come giusto che sia, perché l'intervista è stata meravigliosa, lei è stata veramente pazzesca. Io mi sono emozionata tantissime volte perché, cioè, Laura Pausini è un'icona mondiale, che comunque fino a una settimana fa era con Shakira a fare un concerto, quindi per farti capire la grandezza. E soprattutto la cosa più bella è che questa è stata una mia impressione, naturalmente io conosco molto le canzoni di Laura perché l'ho sempre seguita e l'ho sempre cantata. Naturalmente durante il medley dei suoi successi lei mi ha guardato tante volte, questa è stata la mia impressione, a tal punto che poi è venuta proprio vicino, cioè noi infatti neanche gli autori si aspettavano che lei avesse questa reazione, cioè noi eravamo veramente euforici a tutto ciò, ma anche perché eravamo super contenti dell'inizio di questa avventura. Quindi ogni domenica sarò in studio vicino, accanto a tanti miei compagni di viaggio, ma soprattutto alla mitica zia Mara. Tra l'altro, durante il backstage sono riuscita a recuperare anche Andrea Sannino, che è un famoso cantante della scena napoletana che ha fatto un successo come quello di Abbraccio, ma che sicuramente molti conoscono, e siamo riusciti anche ad ottenere un video reaction da parte sua, perché in Rai veramente gira da qualsiasi.
7: Direi che le emozioni non sono certamente mancate e che oltre all'entusiasmo per l'inizio di questa esperienza ci sono già stati incontri e momenti che Serena porterà con sé. E c'è un ultimo particolare che riguarda proprio la musica e che lega questa nuova esperienza televisiva anche a un nome molto conosciuto della scena musicale italiana. Serena, raccontaci anche quest'ultimo dettaglio.
8: E comunque la sigla del programma di Domenica Inn sarà di Andrea Sannino, che è quella che, tra virgolette, noi canteremo, penso, sempre all'inizio di ogni puntata. Niente, questo è quanto. Al momento le informazioni che posso darti sono queste.
7: Grazie Serena per averci raccontato questa nuova avventura e soprattutto per aver condiviso con noi le emozioni dei primi giorni. Noi ti seguiremo durante questo percorso con la curiosità di scoprire settimana dopo settimana quali altre opportunità arriveranno e quali sorprese potrà riservarti questa esperienza. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva e professionale. Siamo certi che sarà un altro capitolo importante del tuo percorso artistico. Un abbraccio da tutta la redazione e naturalmente appuntamento alla prossima.
9: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: bollette di luce e gas senza congelare al buio.
1: Sono pillole di AI.
2: Succede a tutti, appena arrivano i primi freddi e le giornate si accorciano, la paura della bolletta ci fa venire subito i brividi, più del freddo anche.
0: Accendi i termosifoni, scatta l'ora solare e ti ritrovi a guardare il contatore con l'ansia che gira come la trottola di Inception.
2: E la colpa comunque è sempre dei soliti errori. Riscaldamento sparato a casa in stanze vuote, spifferi invisibili dalle finestre e luci accese ovunque anche alle 5 del pomeriggio.
0: Per non parlare dei vampiri domestici, tutti quei caricabatterie, televisori e piccoli elettrodomestici in stand-by che continuano a succhiare corrente allegramente anche di notte.
2: Ma prima di mettervi tre piumoni addosso e girare per casa con una candela,
0: l'intelligenza artificiale ci aiuta a blindare la casa da sprechi e dispersioni.
2: Il primo passo per dominare il riscaldamento è usare Tado AI o Netatmo Energy.
0: Imparano l'inerzia termica delle vostre stanze e incrociano le previsioni meteo reali.
2: Spengono i caloriferi quando uscite e li riaccendono al punto giusto proprio prima che rientrate, evitando di scaldare i muri a vuoto.
0: E per scoprire dove state perdendo calore, usate un'app come Thermal Cam AI.
2: Ma questa è bellissima, ascoltate. Inquadrate infissi, porte, pareti con la fotocamera per scovare al millimetro ogni spiffero e perdita di isolamento termico.
0: Così potete sistemare le guarnizioni giuste ed evitare che il caldo della caldaia vori direttamente fuori dalla finestra.
2: E per quanto invece riguarda la luce elettrica dalle 17 in poi e i consumi nascosti?
0: Lì sfoderiamo la combinazione vincente con Philips Hue AI o Sensibo.
2: Pensate che regolano la luminosità delle luci smart adattandosi in tempo reale alla luce solare residua della giornata.
0: Aumentano l'illuminazione solo quando serve davvero, azzerando gli sprechi durante la fascia serale.
2: E infine, scansionate le vostre bollette con Switcho AI o installate Sense Energy Monitor.
0: Switcho trova in 3 secondi la tariffa sul mercato più economica per il vostro profilo di consumo.
2: Mentre Sense Energy Monitor riconosce la firma elettrica di ogni apparecchio di casa, individuando i dispositivi in stand-by che vi stanno rubando soldi silenziosamente.
0: Il risultato? Un'abitazione confortevole, calda, efficiente, con bollette decisamente più leggere.
2: E allora Chiara, recap!
0: Tado AI per gestire il riscaldamento, Thermal Cam AI per stanare gli spifferi, Philips Hue AI per le luci e Switcho AI con Sense per tagliare i consumi nascosti.
2: E io direi che anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa e quindi buon weekend a tutti!

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco? ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Fanti, è arrivato in radio, no no, non con il drago a pedali, bensì con gli stivali. Avete in mente quelli dei pescatori? Che possono essere o marroncini o neri, Il Fanti, quelli che si usavano negli anni 70, anni 80. Quasi allagati gli studi del Dance Disco di Milano. La falda si alza, ha semi allagato gli studi. Abbiamo rischiato di non essere in diretta questa sera. Voi scommetto tutti contenti, avrete pensato che bello, bel computer con la musica senza la voce di Gianni Fanti. Speravate. E invece, grazie alla canoa, siamo arrivati qua in radio per questo.

0: Attenzione, attenzione!
1: Tanti, sei un grande!
0: Grazie, grazie, Lollo DJ!
1: Ma io di più!
0: Non avevo dubbi! È partito il DTD! Il Dance to Disco di questo venerdì 9 ottobre!

0: paura, eh. Leggo in scaletta un disco che il Funky appena gliel'hanno fatto sentire ha detto: oh oh, come di solito fa Fallollino, no? Come di solito fa il mio Lollo DJ.
1: Oh,
0: esatto, proprio un disco bello bello, quei dischi che piacciono a Gianni Funky e che li sarete a sentire parecchio, non solo nel

sono molto emozionato in quanto qua da Milano abbiamo avuto la falda che si è alzata, quindi il Fanti questa sera è arrivato in radio con la canoa. Poi c'è chi in Italia ha il mare e chi ha il lago. Roba da matti, roba da matti. Ma che dobbiamo fare, dico io, ma che dobbiamo fare?

0: un pezzo, non dipendeva da me la messa in onda, ma eccolo qua!
1: Primi giri.
0: Bello, bello, bello! Il sound che piace a Gianni Fanti questo! Il sound tamarro!

0: grande grande a Corrado Medica con questa sua nuova produzione davvero bella bella bella, che parecchio sentirete all'interno del denso disco, eh? Musica che muove la mente.
1: Gianni Fanti DJ is on the air.

0: Dance to Disco con Gianni Fanti.
1: E ringraziamo anche Radio Ram per la messa in onda di questo pezzo. Un abbraccio virtuale.

a robe rock, mi viene da sorridere. Perché chissà, chissà, chissà, chissà come mai, chissà come mai. Upscale Club. Il disco selezionato da robe rock. Upscale Club. Roba da matte. Upscale Club. Upscale Club. Cos'è, cos'è? È il disco suo. Pazzesco, pazzesco. Robe rock. Eh sì.

0: arrivato, ci è arrivato. E quindi che facciamo? Che facciamo, Robert? Offriamo da bere a tutti? A tutti e a tutte? Cioè, a Robert non sfugge niente, non sfugge niente. This is the freedom, Robert Rock, Upscale Club nel Dance to Disco.
1: Primi giri.

0: Gianni Fanti DJ is on the air.
1: E io ringrazio ovviamente tutte le radio partner collegate con noi da Milano per la messa in onda del DDD del Dance to Disco. Un ringraziamento va a Rete Radio Network, Radio Dance Network, Radio Marsala City, Radio Ala Network, Radio La Musica Fa 90 Television, Radio Melody, Radio Ruo Web, Radio Dimensione Dance, Radio Sole Luna che ci suona in FM sui 97.2 in Puglia, Radio 92.000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL che ci suona in DAB in Piemonte, Radio Domus Novast, Radio Orsa, Radio Action Italia, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi che ci suona in FM su 101.8 e in DAB per tutto il Lazio, Radio Neaton e in test questa sera ma la settimana prossima Radio Ram che ci suona in Sicilia in FM sui 97.5 e da settimana prossima anche Radio Top Class. Quindi da settimana prossima due new entry, due nuove radio si aggiungono alla grande famiglia del DDD, del Dance to Disco, ovvero Radio Top Class, e un abbraccio grande grande va all'editore Paolo, e Radio Ram.

Se non ci fosse lui, io lo dico sempre. Sempre, sempre, sempre. Quindi segnate sul calendario 24 ottobre, regalo di Halloween di Gianni Fanti, Robe Rock e Lollo DJ, Angeli Domine. Poi, quando uscirà, davvero vi invito ad andare a guardare il video, perché è una roba da brividi, da brividi. Un disco, un ambient gotico, eh.

con il DTD. Più o meno così, più o meno così. Vabbè, ne ho approfittato, ho chiesto a Lollo DJ che, diciamo così, lui studia ancora e studia tedesco, pertanto ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. E proseguiamo, altra turbo dedica, turbo richiesta, questa volta arriva da Rimini, è l'amico Valerio che ci scrive e ci chiede se fosse possibile ascoltare JK con UAI.

sta andando in onda questa sera in rigorosa diretta tra le 21 e le 22, poi verrà replicato domani sabato alle ore 13 su Radio ZL, alle ore 15 su Radio Alla Network e Radio La Musica Fa 90 Television, alle ore 18 su Radio Dimensione Dance e alle ore 21 su Radio Dance Network e Radio 90 2000 Dance Hits. Domenica poi alle 13 la live di cast sarà in onda su Radio Neaton, alle 15 su Rete Radio Network e Radio Marsala City e alle ore 16 su Radio La Musica Fa 90 Television. Eh sì, ci mandano anche in replica, ci vuole davvero un coraggio, eh. Altra dedica, altra richiesta per Cecilia. Mua, un bacino a te sulla punta del nasino.

in questo venerdì. E vi ricordo che il DDD va in onda in rigorosa diretta ogni martedì e ogni venerdì tra le ore 21 e le ore 23.

0: nato, eh.
1: Salutiamo l'amministratore del condominio.
0: E ci sta, dopo questo allagamento. Siamo arrivati questa sera in radio con gli stivali e con la canoa, voglio dire. Rischiando di non andare in onda col Dance to Disco, eh. Però vabbè, i nostri studi, diciamola tutta, sono stati sistemati quest'estate. Sono studi all'avanguardia. Sono sollevati da terra praticamente, come il drago a pedali che volano. Così pure i nostri studi.
1: Ma il parcheggio per il drago a pedali?
0: E l'abbiamo sostituito, Lolo DJ, con la canoa della falda acquifera che si solleva e allaga gli studi di trasmissione del DDD, del Dance to Disco. Uè, l'ultimo disco, Poi andremo con i saluti finali. Sig Sig. E allora, come ultimo disco, abbiamo scelto la canzone di una bella ragazza degli anni 90. Do you remember? Ve la ricordate questa, Marie Claire Dubaldo? Esatto, con questo pezzo, The Rhythm is Magic.

0: Allora, in primis saluto e ringrazio il mio regista, ovviamente
1: Roby Rock, sei il numero uno.
0: Decisamente yes, Roby Rock number one. Poi ringrazio, chiamiamolo, come possiamo definirlo, Lolo DJ? Vabbè, non definiamolo.
1: Bacini, bacetti e baciotti da Lolo DJ.
0: Ma in modo particolare ringrazio per l'ascolto prestatomi tutti i maschietti con una stretta di mano e tutte le femminucce, muah, con un bacino sulla punta del nasino. Ma certo, sia chi ci ha ascoltato in diretta, sia i replicanti e le replicanti del Tutti in Replica del sabato e della domenica. Nuovo DDD? Nuovo Dance to Disco? Certo! Martedì 13 ottobre 2026, puntualissimi alle ore 21. Senza dimenticare però di segnare sul calendario 24 ottobre, nuovo disco, regalo di Halloween di Gianni Fanti, Roby Rock e Lolo DJ, dal titolo Angeli Domine. Un disco particolare e molto attinente all'ambient di Halloween, e ce lo porteremo fino a Natale, a Capodanno, cantato in latino, stile gotico, video bellissimo. Poi andate a vederlo quando uscirà su YouTube. L'importante è che per il momento voi segnate 24 ottobre, Angeli Domine. Benissimo, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata, ma soprattutto un buon weekend. E da Gianni Fanti DJ, Becky Redendiere, è proprio tutto.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Le note cambiano colore, il ritmo prende forma e l'atmosfera diventa speciale. È il momento del jazz e dintorni, programma condotto da me, Marco Del Weise. Tra jazz contemporaneo, smooth jazz, soul e contaminazioni musicali. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalla musica. Anche oggi una bella novità musicale, ma poi un grandissimo classico dei Manhattan Transfer. Un'ora sempre con i ritmi che si alternano. Apriamo la puntata con due pezzi molto soft. La prima con Andy Snyder, che è un sassofonista e compositore statunitense di Philadelphia. È molto attivo nel contemporary jazz e il suo Away to Your Heart sono 4 minuti di grande suono. L'altro pezzo molto soft, una coppiata di grandissimo successo. Ancora protagonista è il sax, quello di Bonnie James, sassofonista, compositore e produttore statunitense. È particolarmente conosciuto per il suo sound che fonde smooth jazz, R&B, soul and funk, con un ruolo importante del sax tenore e soprano. Insieme a Larry Calton, ex componente dei Crusaders, grande chitarrista e nome fondamentale nel mondo jazz. Insieme a questo pezzo che arriverà tra poco, si chiama Storybook. Si è parlato di Crusaders? Bene. Una versione semi-reg con Joe Sample, fatto di un capolavoro quale Street Life con Marcus Miller al basso, uno dei più importanti. Oltre alle voci protagoniste dei coretti di Lynn Davis, Lori Perry e Jim Gilstrap. Queste sono le prime tre canzoni che vi offro nel nuovo jazz dintorni.

vi porto a viaggiare con la fantasia, un mondo incantato e bellissimo, almeno a me dà questa sensazione, con Golden Dreams dei Marchio Bossa, con noi ancora presenti in trasmissione. Una voce dolcissima, quella di Ryu Seizu, canzone che non mi stuferei mai di ascoltare, ma soprattutto di farvi ascoltare. Poi nel jazz e dintorni arriva un grande pezzo, Richard Riley, sassofonista, che suona questo bellissimo Love is the only thing I need. Poi un po' di funk, una band statunitense fondamentale per la storia del funk, soul and R&B. È nata in California nel 1968. Il loro marchio di fabbrica è soprattutto la potentissima sezione fiati, capace di creare arrangiamenti estremamente precisi, energici e pieni di groove. Per questo sono considerati una delle formazioni più rappresentative della West Coast Funk. Un bel ritorno dal 1997 con It Really Doesn't Matter dei Tower of Power. A seguire, altra grande musica nel jazz e dintorni.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

adesso una pagina dal sapore tutto italiano. Riletta in una veste raffinata e jazz, è Antonio Orrico con una fantastica Estate, il celebre brano di Bruno Martino diventato negli anni un vero standard internazionale. Atmosfere eleganti, sax e una melodia che non ha tempo. Invece il ritmo poi cambia con il sax di Jesse Jay, sassofonista statunitense di origine messicana, conosciuta soprattutto nell'ambito smooth jazz, contemporary jazz e latin jazz. Il suo stile combina il sax con influenze latine. Beso del Sol è uno dei brani che rappresentano bene il lato del suo carattere. Un pezzo solare, ritmico e molto melodico. E poi si cambia ancora. Cambiamo atmosfera, ma restiamo sempre dentro il grande universo dello smooth jazz. Arriva Joel del Rosario con un sound moderno, elegante e tutto da ascoltare. Preparatevi a un nuovo groove, perché ascolteremo C'est la vie.

Adesso arriva un sound che profuma di sole, groove e grandi atmosfere. Lui è Norman Brown, una delle chitarre più riconoscibili nel contemporary jazz. E questo è un brano dall'album Authentic Ellie Norman. Un ritmo caldo, una chitarra elegante e quel tocco funky che non passa inosservato. Solo per voi, Afro Oh So Nice. Che grande pezzo. Fatevi coinvolgere dal suo suono. Magari anche dalla prossima canzone che arriverà dopo. Chitarrista e produttore francese Unam, uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello smooth jazz europeo, con un sound che mescola smooth jazz, funk, soul e R&B. Altro pezzo che arriva dal suo lavoro che si chiama French Touch Part 1. Ascolteremo La Ba e in fondo l'ultima canzone, ma non meno importante di altre che abbiamo ascoltato oggi nel jazz e ritorno. Quattro voci incredibili che suonano del jazz vocale da brivido. È uno dei brani più celebri dei Manhattan Transfer. Si chiama Birdland, gruppo vocale statunitense famoso per aver portato jazz, swing, bebop e vocal harmony ad un pubblico molto ampio. Il brano è una reinterpretazione vocale del celebre tema Birdland, scritto per i Weather Report nel 1977. Oggi si chiude alla grande. Grazie di aver passato una bella oretta con jazz e dintorni. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, da parte di Marco e del Vice.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

0: Disco and New Disco.
1: Disco and New Disco.
2: Okay.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Soundtien gibt quello che sento io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
2: Sì, pronto?
0: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

coscienza dei tuoi pensieri, mi fa capire che fino a ieri ho coltivato senza successo un fiore falso.

Man.